ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: mandami via.
1: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
2: C'è una cosa che non si può spiegare, è un segreto che nasce naturale. Non provarci, no, non lo puoi comprare, o ce l'hai o non ce l'hai.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trabimeteo, un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di lunedì, esordio settimanale con l'anticiclone. Sull'Italia sarà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature o strati, nuvole alte ma senza effetti. Solo le aree più interne dell'estremo sud e le aree montuose vedranno qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio. Altrove appunto generale stabilità, bel tempo con temperature che oscilleranno grosso modo attorno ai 28-31 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Lunedì 21 settembre 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Si comincia un'altra settimana insieme, qua con me come sempre in cabina di regia il nostro Max Quarti. Ciao Max, buongiorno, buongiorno anche a te naturalmente. E allora cari, carichi, come è andato il weekend? Partiamo da qua, 331-335-6565, per noi è stato un weekend importante, un bel sabato sera di festa alla Peschiera di Valdengo, abbiamo inaugurato ufficialmente tutte quante le nostre attività, quindi diciamo che da oggi ufficialmente tutta la programmazione di Radio Liscio riprende anche su Prima Antenna con i nostri bellissimi spettacoli il sabato sera dalla Peschiera di Valdengo. Meraviglia, meraviglia. Oggi giornata internazionale della pace, che devo dire, in un periodo storico come quello in cui viviamo forse non c'è una giornata più importante da celebrarsi, ma da celebrarsi anche nel quotidiano, cerchiamo di stare tranquilli, di non litigare, almeno oggi. Va bene cari, cerco io di rasserenarvi, io e tutta Radio Liscio naturalmente, con tanta tanta buona musica, le nostre orchestre, e che lo spettacolo cominci. Buon lunedì, buona energia contagiosa, vi aspetto qua.

E allora carissimi, ben ritrovati, si ricomincia, nuova settimana in compagnia di Energia Contagiosa. Allora, il weekend com'è andato? Spero bene, mi raccomando, se volete fatemelo sapere al 331-335-6565. Come sempre noi aspettiamo i vostri messaggi per scaldarla questa giornata. Noi, perché lo sapete, ci sono qua io al microfono, il vostro Alo, ma in regia di comando c'è il nostro

se siamo agitati, invertendo la risposta del sistema nervoso. Mi sembra un buon consiglio oggi, ve l'ho detto, giornata internazionale della pace, quindi bisogna cercare anche di tenersi calmi, di non scaldarsi, ecco, a livello personale. Sarebbe il caso che prendessero esempio anche certi leader a livello internazionale su questo aspetto. Vabbè, come ci teniamo caldi noi, faremo un bel giretto attraverso un po' di notizie, come sempre, per scaldarlo questo lunedì, metterci in pista in questa settimana, e poi faremo proprio un giretto invece per l'Italia, perché come vi ho detto ci sono tanti belli eventi che ho messo a calendario, e cominceremo con la sagra della salamina da sugo al cucchiaio. Questa si tiene a Poggio Renatico, provincia di Ferrara, e la salamina da sugo qua è veramente un must. Poi ce ne andremo al Palio di San Michele, e questo ci porterà a Bastia Umbra, siamo ovviamente in provincia di Perugia, anche questo è un evento meraviglioso. E poi ce ne andremo anche in Piemonte, dove a Quincinetto, Torino, c'è il settembre quincinitese, questo fine settimana ad attenderci, e anche la 50esima sagra della cucina piemontese, questa però a Volpiano. Bene, c'è già lo stomaco che si sta facendo un'idea del fatto che c'è molto da mangiare questo weekend, quindi inizia col brontolio. Va bene cari, un po' di musica e poi vi aspetto qua per la prima tappa del nostro viaggio. Max, che qua vogliamo ballare, su.

Un paio di messaggi sono arrivati già al 331-335-6565. Allora salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto. C'è Federica che ci scrive da Arco, che sta in provincia di Trento, dal Trentino. Ma che bello! Buongiorno Alessio, è di nuovo lunedì. Bimbi pronti per la scuola, caffè bevuto di corsa e si parte per il lavoro. Un saluto da Arco. Che bella quella zona del Trentino, veramente molto molto bella. Ci passo spesso, soprattutto d'inverno, perché poi vado a sciare. Quando sono da quelle parti è sempre una meraviglia. Ci scrivono anche da Finale Emilia, questa volta siamo in Emilia Romagna, in provincia di Modena, e ci sono Massimo e Daniela. Ciao Radio Liscio, siamo in macchina per andare al lavoro e abbiamo già capito che sarà una lunga giornata, ecco. Spero tanto che non ci sia traffico. Alessio, tienici compagnia tu che è meglio. Un saluto da Finale Emilia. Ma certo cari, ma certo, con grandissimo piacere. Anzi, ti dirò di più, riprendiamo proprio il nostro tour dal lunedì per parlare di weekend, e lo facciamo proprio dall'Emilia Romagna. Guarda un po', vedi, Massimo e Daniela, manco farlo apposta questo evento, ve lo dedico con tutto il cuore, ed è un evento molto sentito per il territorio, che ci porta in quel di Poggio Renatico, più esattamente in una frazione di Poggio Renatico che si chiama Madonna Boschi, ecco qua, che è una frazione che viene ricordata principalmente per un prodotto tipico che è la salamina da sugo, alla quale, pensate un po', è stato dedicato un monumento anche alle porte del paese, interamente ideato e messo in opera dai volontari del paese stesso. Allora, la salamina da sugo è una manifestazione molto particolare, ma ancor più particolare è il tipo di insaccato, perché è una roba veramente particolare e leggo essere la regina della tavola dei ferraresi. Allora, come si fa? Allora, viene prodotto dai locali norcini della Proloco, nei laboratori, leggo, e stagionati in locali idonei. La salamina da sugo, di fatto, è un insaccato fatto di carni povere del maiale, no? Quali il capocollo, il guanciale, la pancetta, la lingua, il fegato, la sunia, tutto sapientemente dosato ovviamente in parti dovute, aromi naturali, vino corposo ma giovane, e il tutto lungamente mescolato proprio dalle forti braccia dei volontari che vanno ad amalgamarlo, no, fino a che tutto l'impasto non ha assorbito completamente il vino. Dopo la sgocciolatura di una notte vengono messe a stagionare per minimo 8 mesi, pensate un po', anche se dicono che il periodo migliore sia dopo gli 11 mesi per assaggiarla. E in questo lasso di tempo, in tutto questo periodo, periodicamente viene tutta pulita dalle muffe, ecco qua. Se si vuole assaggiare una vera salamina da sugo, ecco qua, appunto, dice, si deve soffrire almeno sino al 10º/11º mese di stagionatura. In autunno, a Madonna dei Boschi, nel comune di Poggio Renatico, è l'occasione per conoscere ed assaporare questo gustoso insaccato dall'odore intenso e fragrante che nella sua versione salata lama da sugo ha ricevuto anche il riconoscimento IGP. Quindi i sapori d'autunno iniziano ad essere protagonisti. Mancano ancora un paio di giorni, perché quest'anno il 23 comincia ufficialmente, quindi dobbiamo aspettare fino a mercoledì. Però insomma, questo sarà il primo weekend autunno, ecco, non ci stavo neanche pensando. E quindi perché non celebrarlo con questa meravigliosa salamina da sugo? Tenete presente che questa festa è già cominciata il weekend scorso, va avanti fino al primo weekend di ottobre. Ci sono dei turni, perché ovviamente c'è un gran casino in settimana e anche nel weekend. Bisogna un attimo dare un'occhiata, quindi vi consiglio di andare sulla loro pagina Facebook, Proloco Madonna Boschi della salamina da sugo al cucchiaio, così almeno trovate tutte le info anche per prenotare, perché ci va sempre un botto di gente. Beh, mi sembra un evento ottimo per cominciare questo lunedì. Ho già voglia di farci la scarpetta dentro, ecco, non so voi. Va bene cari, buona salamina da sugo a tutti e buona musica di Radio Liscio. Vi aspetto qua, che tra poco la festa continua.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati a tutti quanti. Ora qua tra un evento e l'altro ogni tanto parliamo anche di cose che ci succedono attorno, no? E una delle cose che chi più chi meno interessa bene o male tutti sono questi social network, che sono stati proprio tra l'altro al centro dell'attenzione, cos'era, nel periodo di prima settimana di settembre, fine agosto, insomma sono passate 2 o 3 settimane. Però avrete sentito sicuramente di questa mega multa da quasi 18 miliardi di euro che le aziende di Zuckerberg, quindi Facebook e Instagram, hanno dovuto pagare, o meglio pagheranno, redistribuite nell'arco di 10 anni, ecco, per chiudere un procedimento, perché a quanto pare questi social network creano dipendenza. E su questo non è che ci volesse la Corte Costituzionale americana per capirlo, anche perché è tutto sotto gli occhi di tutti naturalmente, però insomma si attendeva un giro di vite, una stretta, no, su questi social network, perché la dipendenza che creano ormai è un problema soprattutto per i più piccoli, sui minorenni. E quindi che cosa è successo? Che Facebook ha deciso, Zuckerberg ha deciso di accettare insomma tutta una serie di norme per tutelare soprattutto i minori, quindi di porre fine a questo scorrimento infinito dei contenuti e imporre un limite di 2 ore al giorno su Instagram e Facebook per tutti gli adolescenti, cosa che potrà essere disattivata soltanto da un genitore. Quindi se vostro figlio viene a dirvi di disattivarlo, a quel punto diventa tutta colpa vostra, mi raccomando, segnatevelo, perché poi altrimenti si dà soltanto la colpa ai ragazzi, al sistema. Ma io reputo che anche noi genitori abbiamo un ruolo assolutamente importante in tutto questo, non solo nell'educazione ma anche poi nel mantenimento e il rispetto delle regole. Non so se sono già attive queste norme in Italia, devo dire la verità, devo informarmi bene per capire se siano già partite, però se ancora non sono partite, sappiate che per i minorenni cambieranno alcune cose, perché gli psicologi hanno avuto appunto dei confronti negativissimi e quindi si cerca di mettere mano. Allora, innanzitutto devono essere verificati gli strumenti per la verifica dell'età, perché i controlli parentali ancora non si capisce bene in che limbo siamo. Cioè, è davvero possibile dire ho più di 18 anni e dimostrarlo? Credo che ci sia il controllo con la foto della carta d'identità di fianco, però devo approfondirlo questo aspetto. Un altro tema invece molto molto importante è il fatto che la notte i ragazzi non potranno più scrollare, no? C'è un limite di orario, questo è importantissimo, perché comunque tu devi studiare, devi riposare, il tuo cervello deve metabolizzare, e se sei continuamente in scroll davanti a questi social network praticamente il cervello non smette mai di riposare. Questi sono studi che leggiamo spesso. Un'altra cosa è un limite orario di 2 ore al giorno di scroll, che già sono tante. Tu pensa avere 2 ore e star lì proprio non aver niente da fare se non che stare su questi social network. Ah, ecco, un'altra cosa, sempre per i minorenni, non si potrà vedere più il conteggio dei like, quindi si uscirà da questo meccanismo, come dire, di autocompiacimento e di voler piacere agli altri, di creare numeri, generare numeri già da minorenni, mettendosi già in una competizione che forse non appartiene a quell'età. Vabbè, la digressione è stata lunga, comunque tenete sotto controllo sti Facebook e sti Instagram, verificate soprattutto se avete figli, se queste restrizioni sono entrate in essere, se potete chiudeteglieli, perché veramente è il regno dell'imbecillità e ne facciamo tutti consapevolmente parte, è pazzesco. Va bene cari, a tra poco, che c'è un'altra tappa qui per voi, distraiamo la mente col weekend ancora lontano, ma arriva.

Welcome back! Sono arrivati altri messaggini al 331-335-6565. Il primo messaggio lo leggo con grande piacere perché ci stava ascoltando proprio live. È la nostra Laura da Policoro, che non sapevo dove fosse, in provincia di Matera. Pensa un po' fino a dove arriviamo con le nostre frequenze. Buongiorno Ale, buongiorno a te Laura. Mia figlia sarà terrorizzata dalla notizia di cui stavi parlando dei social media. Sarà anche terrorizzata, cara. Però credo sia molto molto importante una stretta su questo argomento. Un saluto a Radio Liscio e a tutti gli ascoltatori. Ciao Laura, un salutone anche a te. C'è anche Roberto da Arzignano e dice: ciao Alessio, sono fermo nel traffico. Bene, direi che la settimana è iniziata alla grande, ci fa un sorriso, per fortuna ho Radio Liscio accesa. Un saluto a tutti voi, un saluto anche a te caro Roberto, e salutami la bella Arzignano, provincia di Vicenza. Ogni tanto ci passo per lavoro da quelle parti, zona molto molto carina. Allora, sentite un po', Palio di San Michele, prossimo viaggio, ci trasferiamo in Umbria, andiamo in provincia di Perugia, esattamente in quel di Bastia Umbra, a proposito di territori bellissimi, e andarci in occasione del Palio di San Michele, beh, perfetto, no? Allora, una festa che è già cominciato lo scorso fine settimana e troverà il suo climax proprio in questo weekend. In realtà vanno avanti fino a martedì 29, quindi insomma, una cosa molto importante da queste parti, il Palio di San Michele, che nasce, vi leggo un po' di storia, nel 1962, allestita dal parroco Don Luigi Toppetti e dall'Istituto Verità e Vita, nell'ambito di tutta una serie di manifestazioni dedicate al Santo Patrono. C'è di mezzo ovviamente la Proloco, che ora è gestita insomma da un ente palio, perché la cosa è diventata veramente molto grande. C'è un consiglio direttivo rappresentato da tutti i rioni. E allora che cosa succede? C'è un susseguirsi di percorsi teatrali e goliardici, leggo, per tutto il paese, accompagnati da una vivacità operativa in continua evoluzione, che ha portato il Palio di San Michele a identificarsi come una festa tradizionale dal linguaggio contemporaneo. Quindi sfilate, giochi, lizza e gastronomia. Il risultato finale rivela, leggo, l'impronta di una geniale mente organizzativa che staziona nei laboratori dell'abile regia, scenografie molto belle e l'allestimento di questi carri, perché la cosa bella appunto è una specie anche di carnevale itinerante, con questi carri, con queste scenografie mobili, le narrazioni della piazza, le competizioni sportive, le taverne rionali, perché poi la cosa bella è questa, no? Ogni rione si riunisce, fanno cene, fanno feste e diventano tutti momenti di aggregazione, arte, cultura e tradizioni. I rioni sono il Moncioveta, il Portella, il San Rocco e Sant'Angelo, che sono centri inesauribili di aggregazione e vivai di talenti locali, che sono custodi dell'identità e appartenenza, che si concretizzano proprio con la realizzazione di questo Palio di San Michele, che crea un effetto scenico e estetico molto bello. Come dicevo, particolare rilievo è dato alle sfilate, 4 gigantesche icone animate che con giochi di luce, pregevoli allestimenti, linguaggi espressivi e cromatici si avvicinano allo spettatore fino a sfiorarlo con una magica carezza. Vedi anche come sono bravi nel racconto di questa storia. Le vie e le piazze diventano dei teatri a cielo aperto, recitazione, musica, poesia, immagini antiche, tutto che si fonde nella realtà moderna. E poi ovviamente tanta gastronomia che ovviamente vi accompagna. Per questo fine settimana abbiamo venerdì il Rion Mini Sport 2026 dalle 9 del mattino, e poi gli spettacoli di animazione delle taverne rionali la serata. Sabato abbiamo i giochi in piazza tra i rioni, quindi c'è il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, il tandem e l'albero della cuccagna, mentre invece domenica il Mini Palio 34esima edizione 2026, c'è la sfida dei giovanissimi e poi c'è l'assegnazione del Mini Palio. Lunedì poi veglia della lizza nelle chiese e alle 22:30 assegnazione del Palio di San Michele. Poi si va avanti anche martedì, come vi dicevo, con la messa e poi lo spettacolo pirotecnico che chiude l'evento alle ore 23. Bello, bella festa, quindi vi ridò le coordinate qualora passaste da quelle parti. Palio di San Michele, Bastia Umbra, provincia di Perugia. Fatevi accogliere da questo spettacolo che hanno preparato e che preparano tutti gli anni con grande perizia e amore, tutto per voi. Buona Umbria!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Abbiamo ripreso ufficialmente tutta la nostra programmazione, tutti gli eventi, sabato sera live dalla peschiera di Valdengo in diretta su Prima Antenna. Un'occasione incredibile anche per tutti i nostri partner commerciali di mettersi in prima fila nel momento di maggior punta, nel picco di ascolto del weekend piemontese, quindi non esitate a contattarci a Radio Liscio, mi raccomando, mandateci una mail se volete entrare a far parte con la vostra attività di questo fantastico mondo. Abbiamo la vetrina giusta per voi, ne abbiamo tante, quindi contattateci, perché diventare nostri partner commerciali è sicuramente una grande idea per far arrivare il vostro messaggio ad un pubblico mirato e pensato apposta per voi. Contattateci attraverso la nostra app, il nostro sito internet radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. Due settimane dalla vittoria in Sassonio-Anhalt, l'AfD-Destra vince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, superando il 38% dei voti. La CDU crolla e, per la prima volta nella sua storia, non entra nel Parlamento regionale. Risultato opposto a Berlino, dove trionfa la sinistra di Die Linke, pronta a guidare la capitale con la probabile nuova sindaca di origine turca, Elif Eralp. Il cancelliere Friedrich Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. E veniamo alla politica italiana. Ieri giornata molto intensa, hanno parlato praticamente tutti i leader dei maggiori partiti, a partire da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha parlato dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, annunciando le novità in tema per la scuola: un tetto per le presenze di stranieri in classe e il divieto del velo che copre il volto per le ragazze.
2: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe, il numero massimo si intende chiaramente. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Poi dalla Premier le stoccate alla leader del PD sulle divergenze del campo largo. Chiedo alla Schlein, ha detto Meloni, se ha un solo punto in programma che ci può contestare. Ed Elly Schlein replica dal Festival Open di Parma: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota.
3: I tempi che giustamente chiedete a noi ogni giorno non li diamo noi, attenzione, perché è Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
1: E ieri si è conclusa Nova, la due giorni del Movimento 5 Stelle a Milano. Alla luce dei risultati della consultazione tra gli iscritti, Giuseppe Conte blinda il programma.
4: No a riarmo. Chiedete semplicemente di attuare l'articolo 11 della nostra Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Che nessuno ci chieda di andare al governo per proseguire nella politica estera internazionale del governo Meloni.
1: E poi c'è il tradizionale raduno della Lega a Pontida. Salvini annuncia a sorpresa la mossa per arginare i governatori del nord che criticavano la sua leadership.
5: E proporrò nel mese di ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme, ma poi marciare uniti e compatti.
1: Tragedia a Baldissero d'Alba nel Cunese, dove un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei presunti malviventi, un 36enne di origine albanese, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario ha allertato subito i soccorsi ed è indagato a piede libero per omicidio. In più ha manifestato forte angoscia, temendo, così ha detto, di finire come il gioielliere Roggero. All'orizzonte il debutto della nazionale, bis di Mancini. La Serie A dopo 5 giornate si congeda restituendo il sorriso a Juventus e Milan che battono Atalanta e Lecce tornando in scia delle prime. Episodio deprecabile allo Stadium, gli ultras bianconeri si voltano durante il ricordo di Sandro Mazzola. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti carissimi, un abbraccione a nonna Carla che ci scrive da Sinalunga, provincia di Siena, al 331-335-6565, buongiorno Alessio, stamattina ho accompagnato i nipotini a scuola e adesso finalmente mi siedo con il caffè, Radio Liscio accesa, un po' di tranquillità, un abbraccio grande a tutti, un abbraccione a te nonna Carla e un abbraccione a tutti quei nonni che aiutano noi genitori a sfangarla quotidianamente. Se ripenso a quest'estate, questi tre infiniti mesi, se non ci fossero stati i miei per tenerci un po' le bimbe, saremmo stati letteralmente rovinati. In quest'estate caldissima, caldissima, ma ce l'avete ancora addosso quella sensazione? A me non se n'è ancora andata. Veramente quest'estate ho sofferto veramente il caldo in una maniera incredibile. E mi ricollego a questo perché è un fenomeno che c'è stato quest'estate, addirittura la nebbia calda in Veneto. Amici del Veneto, l'avete vissuta sta cosa? È arrivata soprattutto in pianura, nella zona di Treviso, Padova, Venezia, e l'hanno chiamata la fumara, mentre invece a Venezia la chiamano il caigo. È una nebbia che è arrivata appunto da Venezia fino a Bassano del Grappa, Montebelluna, 25-26 gradi già all'alba con un tasso di umidità elevatissimo, e quindi si sono verificati proprio questi banchi di nebbia su tutta la laguna. Ci sono delle foto sui social che facevano paura, sembrava il regno dei fantasmi. E questo è uno delle conseguenze di questo meteo ormai pazzo, completamente fuori controllo. Veramente io un'estate così calda e delirante non me la ricordavo. Qualsiasi cosa facessi sudavo, qualsiasi cosa era faticosa, non ne potevo veramente più. E sta di fatto che dobbiamo abituarci a questi fenomeni. Vedete come cambia il tempo: enormi grandinate, inondazioni, poi siccità, caldissimo, umidità. Stiamo diventando letteralmente un paese tropicale. Il problema è che non siamo per nulla pronti ad affrontare tutto questo. Però in qualche maniera dobbiamo adattarci, perché è evidente ormai come il clima sia cambiato in maniera folle. C'ho già l'ansia a pensare alla prossima estate, perché poi qua dicono che ogni volta diventerà più caldo. Io non ce la faccio più, andrò a vivere in Norvegia, forse lì troverò un po' di pace. Ci mancava solo la nebbia calda, mamma mia. Vabbè, comunque è passata, adesso ci godiamo il fresco del primo weekend autunnale in arrivo. E a questo proposito, tac, tra pochissimo vi porto nell'ultima tappa del nostro viaggio. State lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci on air, pronti per le ultime due tappe di questa giornata, di questo lunedì insieme, che ci porta a scoprire due eventi bellissimi che si terranno questo fine settimana in Piemonte. Esattamente, ce ne andiamo in provincia di Torino. E allora la prima tappa sarà il settembre quincinettese, che si tiene a Quincinetto, e poi da lì ce ne andremo alla 50ª sagra della cucina piemontese, questa Volpiano. Due eventi molto molto belli e molto caratteristici. Allora ve li racconto, cominciamo dal primo evento, che appunto è questo settembre quincinitese. È facile perdersi. Ed è una festa che celebra i sapori e le tradizioni della cucina locale, una manifestazione che propone un ricco percorso gastronomico con piatti della tradizione che ovviamente da queste parti valorizzano ingredienti semplici e genuini, tra cui antipasti tipici, cipolle ripiene, creme di cipolle. Infatti questa è detta anche la festa della cipollina o del cipollotto, non mi ricordo più.

arrosti accompagnati da cipolline o patate e formaggi del territorio. Ci sono i miassei, che sono dei sottili pani di farina di mais cotti su piastre di ferro. Dalle mie parti si chiamano le miacce, si chiamano, della Valsesia. Sono tutte tecniche che vengono tramandate nel tempo, né? Quindi è bello perché il paese, insomma, si trasforma in un luogo di incontro, convivialità, tanto cibo, musica, festa. E c'è anche un bel programmino. Ah, ecco, Sagra del Cipollino, ecco come si chiama. Allora, il venerdì sera c'è una serata discoteca con ritorno dei Coscritti del 2008. Sabato sera c'è l'anniversario dell'orchestra Acquamarina con Cinzia e le sue fisarmoniche. Mentre poi domenica c'è tutto il mercatino dei prodotti tipici del territorio e pranzo a base di cipollini e miasse, come vi stavo raccontando. Naturalmente, neanche a dirlo, prenotatevi, andate sulla loro pagina Facebook, i numeri di telefono, perché naturalmente è come sempre in questi eventi, ci va un botto di gente, quindi bisogna prenotarsi. Poi anche tutto un bel territorio da viversi, un bel weekendino, quindi sicuramente verrete accolti come si deve, così come accadrà in quel di Volpiano. Anche qua siamo in provincia di Torino e qua si tiene la 50ª sagra della cucina piemontese, che già suona benissimo. È un appuntamento atteso da generazioni, che da decenni anima con passione l'ultimo fine settimana di settembre. È un'atmosfera calorosa e genuina, c'è il profumo dei piatti della tradizione, c'è di tutto: agnolotti tirati a mano, bolliti misti con salse fatte in casa, polenta fumante e l'immancabile fritto misto alla piemontese, preparato secondo ricette tramandate di famiglia in famiglia. Ma è anche un inno alla musica, infatti ci sono un sacco di serate danzanti. Adesso vi leggo il programma: feste in compagnia, insomma è sempre l'occasione per ritrovarsi, sorridere, stare insieme, no? E sfruttare questa meravigliosa ospitalità piemontese, che è un qualcosa di incredibile. Allora, il tutto comincia giovedì sera alle 20, si aprono i festeggiamenti con la filarmonica volpianese e serata danzante con Ticozzi. Sabato e venerdì sera invece cena con fagioli e cotiche, fritto misto alla piemontese, agnolotti, antipasti vari, e si balla con la Shari Band, sempre molto bravi, molto ritmati. Poi cena con polenta, salsiccia e spezzatino, agnolotti, antipasti vari, questo è sabato sera, dove poi si balla con i Divina. E si va avanti anche domenica, dove tutto comincia alle 10.45 con ancora la sfilata della fisarmonica, la Santa Messa. Alle 12 c'è l'aperitivo offerto dal comitato Borgo San Michele, e poi la sera dalle 19.30 cena con i bolliti misti alla piemontese e si balla con Ornellas Group. Insomma, ce n'è davvero per tutti, belle serate di festa, di ballo, di musica e di buon cibo, tutto questo in Piemonte. Tra un pochino rivediamo tutti gli eventi, compresi questi, che sono stati i protagonisti di questa giornata. Sta di fatto che già è solo lunedì, ma io vi sto già apparecchiando un weekendino, eh.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

C'è ancora un po' di estate in giro per l'Italia e ce lo ricorda Stefano che ci scrive da Termoli, provincia di Campobasso. Senti qua, ciao Ale, qua il mare è ancora bellissimo e oggi invece di andare al lavoro mi sono preso una giornata di ferie. Vi ascolto dalla passeggiata sul lungomare, un saluto da Termoli. Bravo, beato te caro, a ricordarci che c'è ancora in giro un po' di sole e un po' di mare. Poco, ormai siamo quasi in autunno ragazzi, il tempo corre. Di quest'estate però, purtroppo ci portiamo appresso anche un dato che è uscito da Waste Watcher International e Too Good To Go. Per l'estate 2026 abbiamo sprecato qualcosa come 30-40 mila tonnellate di cibo, e questo è un dato veramente orripilante. I prodotti che si tengono in frigo sono quelli che ovviamente si deteriorano prima: frutta, verdura, pane, insalate, cibi pronti, questo lo sappiamo. E un altro spreco è stato prodotto da ristoranti, stabilimenti balneari, servizi da sport, perché molto del cibo che avanza ovviamente viene gettato se non si ha la lungimiranza di affidarsi a quei servizi che magari lo redistribuiscono. Sempre meglio che buttarlo via, no? Nel 2026 i dati continuano, però i numeri sono positivi, almeno su questo dobbiamo essere ottimisti. Infatti lo spreco domestico, leggo, è sceso di circa 550 grammi a settimana, che tu dici non è tanto per persona, però se li metti tutti insieme viene fuori un bel numero. Su internet infatti è cresciuta del 34% la richiesta di borse termiche, contenitori ermetici, lunchbox, macchine per il sottovuoto. Tutto questo per cercare di sprecare sempre meno, anche perché ragazzi la vita costa sempre di più. Andare al supermercato ormai è tutte le volte un piccolo mutuo, se la famiglia è numerosa, cioè non te ne esci da lì spendendo meno di 300 euro, se devi fare una spesa neanche dico tanto grande, perché poi una volta con 300 euro riempivi tre carrelli, oggi arrivi a stento a riempirne uno. Comunque questa è la situazione, numeri non buoni per quel che riguarda l'estate, però un trend tutto sommato positivo che ci sta consapevolizzando un po', anche perché qua tra benzina, una roba e l'altra è un disastro. Arrivare a fine mese ormai è veramente una sfida, che altro le sette fatiche di Ercole. Qua bisogna essere supereroi. Va bene cari, vi aspetto qua tra pochissimo per andare a rivedere tutti gli eventi che sono stati i protagonisti di questa bellissima giornata di oggi e che si scateneranno in questo fine settimana.

Carissimi, allora noi qua oggi con grandissimo ottimismo abbiamo pensato al fine settimana, come facciamo sempre. Vi ho raccontato tante belle feste, tanti belli eventi che in questo primo weekend d'autunno saranno protagonisti. E allora vi vado a fare un piccolo riassuntino se vi foste persi qualcosa. Vi ricordo che tutti questi eventi poi li trovate anche nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Allora, per questo weekend cominciamo con la sagra della Salamina da sugo al cucchiaio, Poggio Renatico, Madonna Boschi, in realtà frazione di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, con questa sagra della Salamina da sugo al cucchiaio. Un prodotto caratteristico di questo territorio, è un insaccato prodotto con alcune carni e alcune parti del maiale. Viene fuori questa salamina che è una gran tipicità e ve la faranno assaggiare in questo bel evento per tutto il fine settimana a Poggio Renatico. Poi siamo andati al Palio di San Michele, Bastia Umbra. Qua siamo andati ovviamente in Umbria, in provincia di Perugia. Anche questo un bellissimo evento dove c'è tutta la tradizione, il classico folklore di questa regione, sfide rionali, buona cucina, tradizioni, feste, un programma ricchissimo che trovate naturalmente sulle loro pagine Facebook. Io vi ricordo di questo evento perché se passate di lì veramente è un classico tuffo, no, nell'atmosfera medievale che sa offrire soltanto l'Umbria. E poi ce ne siamo andati prima a Quincinetto, provincia di Torino, e poi a Volpiano, sempre in provincia di Torino. A Quincinetto c'è il settembre quincinettese, mentre invece a Volpiano c'è la 50esima sagra della cucina piemontese. Quindi è due eventi dove la massima espressione di questo territorio viene portata in tavola, e qua in un evento e l'altro, tra ravioli, brasati, carni, salami, insomma c'è tanto da fare, tanto da divertirsi in queste belle feste, pensate proprio su misura per voi. Quindi settembre quincinettese a Quincinetto, o 50esima sagra della cucina piemontese in quel di Volpiano. Molto bene, cari, questi gli eventi che sono stati i protagonisti della giornata di oggi. Li rivedremo poi tutti insieme verso il fine settimana, quando andremo a ricapitolare tutta la settimana insieme. Ma è ancora lunga, abbiamo appena cominciato. Qua un giorno dopo l'altro, una festa dopo l'altro, Radio Liscio vi accompagna per tutta la settimana. Va bene, cari, è tempo di lasciarvi alla musica. Non ancora per i saluti, ho ancora un minutino tra un pochino e me lo gusto. Vi aspetto qua.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook.
1: E allora carissimi, siamo giunti al termine della prima puntata della settimana insieme, abbiamo scaldato i motori, abbiamo già cominciato il nostro viaggio, un viaggio che naturalmente continua tutti i giorni qui su Radio Liscio alle 7, alle 14 sulle nostre frequenze. Oggi però è proprio arrivato il momento di salutarvi e quindi sia il sottoscritto che Max dalla regia con le sue manone vi manda anche lui un grosso saluto, un grosso abbraccio, lascio il microfono a tutti i miei colleghi che arriveranno a deliziare questo lunedì e naturalmente l'appuntamento è rinnovato a domani come sempre per tutta la settimana. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno scritto al 331-335-6565, mi raccomando rimanete sempre aggiornati con tutto quello che succede nel fantastico mondo di Radio Liscio attraverso la nostra app, il nostro sito internet e tutti quanti i nostri social. Ci si becca qui domani sempre solo su Radio Liscio. Ciao cari, buon lunedì a tutti, baci!
0: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Elli, se non hai argomenti contro il governo, te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora con i grandi successi di tutti i tempi, i miti di ieri e di oggi, con poche parole e tanta musica. Iniziamo con Ruggero Scandiuzzi, Stella e La Porta dei Segreti.

E questo era Ruggero Scandiuzzi, ce lo siamo ascoltati in apertura con Stella e poi con questo bellissimo La Porta dei Segreti. Passiamo a un medley molto più ritmato. Romeo e Coperfisa ci propongono questo medley che comprende tra gli altri Rosamunda, Tutto Pepe e Reginella Campagnola.

tre grandi classici uno dopo l'altro ce li ha proposti Romeo e Coperfisa. Andiamo in Romagna, andiamo da Raul Casadei che come quasi ogni giorno ci tiene compagnia all'interno di questa ora, uno dei miei pezzi preferiti, Poeta, e subito dopo...

E cambiamo completamente genere. Dopo All'Osteria, Titi Bianchi ci propone Il Gondoliere e subito dopo un grande classico di Charles Aznavour, tra gli altri, L'Istrione.

Queste sempre i simpatici italiani, queste sempre Radio Liscio, un'ora con i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di tutti i tempi. Al Rangone, beh, suona chitarra e canzone va.

E dopo Al Rangone torniamo in pista, torniamo a farvi ballare. Il primo pezzo che vi proponiamo è un medley, in realtà, di cumbie napoletane, tra cui A Città è Pulecinella e Luna Rossa. A proporcene la voce di Davide Montali negli arrangiamenti di Paolo Bollettinari.

E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani. Chiudiamo con l'orchestra Bagutti e un bis di brani di successo, Romantico, Sognatore e Un anno in più. Noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili. All'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Adam Schlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.

Buongiorno tutto il giorno, eccoci, ci siamo, e quando sentiamo la sigla d'inizio siamo contenti, felici, perché sappiamo che abbiamo un'ora per stare insieme, un'ora ricca di melodia italiana, ricca di canzoni da ballo, di canzoni generazionali, di chitarra, e ricca di chitarra perché ci permette di cantare insieme quando è il momento della canzone acustica e grandi successi italiani, e soprattutto siamo anche felici di andare un po' a cercare in rete quelli che sono dei fatti di vita vissuta e paragonarli un pochettino a quello che viviamo costantemente. Salutiamo il nostro Marco Sasso e Tolcinghia alla regia, che ci guida con la patente, perché se non c'è la patente alla regia diventa un po' un problema andare in onda. 331-335-6565 per interagire con noi, per chi volesse scriverci un messaggio, un WhatsApp oppure un SMS può tranquillamente farlo con il numero in sovrimpressione per quanto riguarda la televisione, e 331-335-6565 lo ricordiamo per coloro che ci seguono via radio o magari anche attraverso la rete, attraverso lo streaming, attraverso anche la meravigliosa applicazione di Radio Liscio, che davvero permette di assaporare quella che è la realtà attuale del mondo da ballo. Quindi davvero scaricatela sul proprio telefonino, chi ancora non ce l'ha lo faccia, perché davvero dirà mannaggia perché non l'ho scaricata prima, con tutte queste cose belle, con le iniziative, con le tante idee che bollono in pentola e che vedranno ovviamente la nascita a breve, perché siamo nella nuova stagione. Altra carta, altra generazione, o meglio, partiamo con la prima carta, peschiamo la generazione X e non chiediamo poi mica tanto, non vogliamo mica la luna, come ci racconta Fiordaliso, ci accontentiamo anche di meno. A te la linea, Fiordaliso. Senti che bella questa musica quando inizia, dalla carica energetica per iniziare bene alla grande.

Ce la stiamo ballando in diretta, questa Non voglio mica la luna di Fiordaliso, che è una di quelle canzoni che tante orchestre del panorama da ballo la eseguono nel corso delle serate, perché è davvero una di quelle canzoni evergreen, nata nel 1984 proprio a Sanremo ed è stata scritta da grandi autori della musica italiana: Luigi Albertelli, Vincenzo Malepasso e Adelmo Fornaciari, più conosciuto in arte come Zucchero. Questo brano che esprime il bisogno di affrancarsi da un legame stanco e oppressivo e di riappropriarsi dei propri spazi. Non voglio mica la luna significa non pretendere ovviamente l'impossibile, ma accontentarsi di cose umane, vere e alla portata di mano. Ed era l'84 in Italia, vedeva il successo di Gianna Nannini nel Festival Bar dell'84 e l'esordio di Kiss Milicia. Chi si ricorda Kiss Milicia? Sicuramente le generazioni X, così come la Millennials, si ricorderanno questo cartone animato giapponese che ha ottenuto davvero un grandissimo successo, tanto è vero che fecero anche un film, idearono anche così una versione reale fatta in carne e ossa, con anche la partecipazione di Cristina D'Avena, che è colei che ha cantato le sigle di un sacco di cartoni animati. Altra carta, altra canzone, continuiamo il nostro viaggio nella melodia italiana con l'orchestra da ballo contemporanea, quella di Lara Agostini, che arriva con il suo Folle Amore. È bello aver l'amore folle, quando o meglio c'è l'amore che ha le marce, che sarebbe l'amore marcio, che viene detto alle marce, e c'è quello che invece è in folle, Marco, hai capito? Quello proprio che sei in folle, che lo vivi, che se c'è la discesa vai in automatico, se c'è la salita torni in drio. Ci facciamo salvare dalla canzone Lara Agostini, Salvami tu con Folle Amore. Forse l'interpretazione reale è un'altra, ma va bene lo stesso.

inquietante, e quando mi scappano queste freddure ho il timore che la puntata termini qui. E allora peschiamo la prossima carta, canzone acustica. Cantiamo un brano, anzi vorrei fare una canzone che questa notte mi sono svegliato e mi sentivo particolarmente ispirato, ed è nato questo brano che secondo me piacerà molto, sarà un successo, è nuova nuova, eh.

Ti è piaciuta, Marco, la canzone? Bellissima. Secondo me sarà un successo planetario, la canteranno tutti, eh? Quindi ogni tanto ci si sveglia nel cuore della notte e vengono delle ispirazioni di canzoni. Altra carta, altra generazione, è in arrivo la generazione silenziosa con A Saint-Tropez, no, A Saint-Tropez Twist, La luna si veste con te, e incontriamo Peppino Di Capri con questa canzone che davvero fa scatenare, e ce la balliamo in diretta e all'ascolto. Prego, Peppino.

Abbiamo ascoltato il classico ritmo della Begin, proprio il tradizionale, con Frank David nel cuore di una canzone, testo che racconta un po' quello che gli autori ci mettono ovviamente dentro, guardando quello che capita, che circonda. Le canzoni nascono ovviamente dalla sensibilità delle penne degli autori. Poi oggi siamo nell'era dell'intelligenza artificiale e ogni tanto qualcuno inizia un po' ad abusarne un pochettino, però ci auguriamo sempre che ci sia l'uomo, l'umanità dietro la creazione dell'arte. Mentre prima Saint-Tropez, questa canzone del 1962 di Peppino Di Capri, ci riporta al posto del boom della guerra, il boom economico, dove c'era il, pensate, il mito della Costa Azzurra, che Saint-Tropez venne dipinta come il simbolo glamour, esotico e raggiungibile delle vacanze, del sole, della modernità. E l'autore scrisse questa canzone pur non essendoci mai stato prima di scriverla, quindi ha immaginato questa Saint-Tropez. Poi sicuramente in carriera avrà fatto qualche vacanza. Poi ovviamente era il ballo scatenato, perché il testo invitava proprio a ballare liberamente, a scendere in pista. E ancora oggi, quando le orchestre eseguono il momento del twist, viene proprio l'innata voglia di scatenarsi e di raggiungere la pista. E solitamente alla Peschiera di Valdengo, tutti i sabati, quando c'è il twist, questo succede. Le scarpe vanno da sole. Se anche uno dice no, ma io rimango seduto, tac, le scarpe si tolgono da ballo e vanno a ballare in autonomia. Altra carta, altra canzone, Generazione Millennials. Il mio giorno migliore, qual è? Ce lo racconta Giorgia, così lo scopriamo insieme.

Questo è un giorno migliore, ma il giorno migliore lo è sempre. Canzone di Giorgio del 2011, che racconta un pochettivo, un po' la luce interiore, fondamentalmente la luce che viene dall'anima, capace di distendere le pieghe dell'anima e far tornare la voglia di ballare e di vivere. E oltretutto è il periodo in cui Giorgio musicalmente, artisticamente, segna un po' un cambio nella carriera, nel genere di brani, quindi dopo un periodo di pausa, con un sound più solare e ritmato, cosa che ancora oggi davvero sta spopolando con queste canzoni. Nel 2011 il fatto che ci ha fatto sorridere e ha captato la nostra attenzione, magari qualcuno se lo ricorderà, specialmente coloro che ci seguono dalla Lombardia, magari si ricorderanno questo fatto perché è avvenuto in provincia di Lodi, che è il paese dei complimenti, giusto Marco? Lodi è il paese dove tutti si lodano ed è bello perché farsi complimenti tempra bene lo spirito. Il gatto sindaco, o quasi, un gatto di nome Cagliostro, divenne la mascotte e consigliere speciale, catturando l'attenzione dei media nazionali per la sua presenza fissa in municipio. Lui era sempre in comune e di conseguenza lo elessero il gatto sindaco, lo lodarono. Fu lodato, perché appunto stiamo parlando di Oriolitta, paese di Lodi. Ovviamente scherziamo, mandiamo un abbraccio a tutti coloro che ci stanno seguendo proprio in quel paese, in quella provincia e in quella bellissima regione. Ora ci colleghiamo con l'arcologio del liscio, che vedo che il segnale è pronto per partire, per collegarci, per fare un tuffo nel passato con il grande Fiorenzo Tassinari, con uno dei valzer più ballati nella storia del liscio classico, Non c'è pace fra gli ulivi. La linea Fiorenzo e all'arcologia del liscio.

0: signori, la grande orchestra di Fiorenzo Tessinari.
1: Grande Fiorenzo Tessinari con questa canzone Non c'è pace dagli ulivi. E cercando un po' di informazioni su questa canzone salta fuori una notizia bella, che Non c'è pace dagli ulivi è un celebre film drammatico italiano del 1950 diretto da Giuseppe De Santis, con la partecipazione di interpreti come Raff Vallone, Lucia Bosè, che potrebbe essere la mamma di Miguel Bosè. Lucia Bosè è stata la madre del celebre cantante, si viene confermato, quindi cliccandoci sopra c'è l'approfondimento che confermiamo sia la mamma di Miguel Bosè. E la trama del film è il pastore Francesco che torna dal fronte dopo la guerra e scopre che un profittatore locale gli ha rubato il gregge e la fidanzata. Soltanto che gli ha rubato la fidanzata, non se ne accorse si accorse che gli ha rubato il gregge, perché ovviamente quello diventa un po' più difficile nasconderlo. Quindi Non c'è pace tra gli ulivi, ci ricorderemo che sarà appunto proprio anche il titolo di un film che magari andremo a vedere. Magari qualcuno potrà aver la voglia di andare a navigare in rete, perché certe volte oggi in rete troviamo anche cose del passato. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica, non ce l'aspettavamo, e allora potremmo proporre un'altra canzone nata in un'altra notte in cui ci sentivamo ispirati

canzone. E anche questa era una di quelle canzoni che c'è nata di notte, perché è bello immaginare che le canzoni nascono di notte, si svegliano le idee, possiamo dire, soprattutto nella notte, che è quel momento in cui la giornata si ferma e di conseguenza quando ci fermiamo spesso e volentieri le idee ci vengono in mente. Marco, tu hai scritto canzoni di notte spesso e volentieri, chiediamo al nostro regista, che lui è anche autore di brani, sta facendo segno di sì. Quando l'insonnia prende il sopravvento, allora a quel punto lì l'alternativa è scrivere un brano. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers, Bang Bang è il titolo della canzone, questa è scoppiettante, proprio come il Big Bang che nacque il mondo, nacque anche l'Equipe 84 ed è con noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Matteo Tassi con l'amore perfetto. Ma l'amore perfetto esiste? Punto interrogativo. Probabilmente sì, la perfezione, ognuno di noi ha la propria interpretazione e di conseguenza il proprio metro di misura. E l'orchestra di Matteo Tassi, mentre prima Bang Bang dell'Equipe 84 ci riporta indietro al 1966. E nel 1966 questa notizia ora ci metterà fame, perché ci fu una battaglia gastronomica della pizza acrobatica. A Napoli nasce ufficialmente il concetto moderno di pizza acrobatica da esibizione, dove i pizzaioli ai tempi iniziarono a sfidarsi nelle piazze facendo ruotare l'impasto in aria, lanciandolo, e poi ovviamente lo riprendevano per attirare i turisti. E addirittura la stampa dell'epoca la descrive scherzosamente come una nuova disciplina olimpica partenopea, il lancio della pizza, chi la lancia più in alto e la riprende, e quindi che poi ovviamente è anche bello da vedere. Non sono stato a Napoli, però posso immaginare ogni tanto i pizzaioli, quando capita che sei in pizzeria, che si vede la cucina che lanciano l'impasto e poi lo riprendono, poi ogni tanto può anche cadere e speri non è la mia, vero che non è la mia, allora ti viene il dubbio e a quel punto lì rimpiangi il pizzaiolo classico che la stende normalmente con le mollette, perché la pizza classica si stende con le mollette. Dico bene, Marco? Perché quando noi stendiamo le cose usiamo le mollette, di conseguenza stendiamo anche la pizza con le mollette. Non gli è piaciuta? Se state ridendo, scriveteci e fatecelo sapere al 331 335 6565. È disponibile nell'arco delle 24 ore, non siete obbligati a scrivere adesso, ci pensate, magari vi viene voglia di ridere tra un po' e ci mandate un messaggio. Altra carta, altra generazione, generazione X, ci prende un po' di malinconia perché siamo quasi ai saluti ed è venuta anche a lui, perché ci sta ascoltando a pieni polmoni, a piene orecchie, a pieni occhi, Riccardo Fogli, proprio con

E questa canzone ci ha trasmesso un po' di malinconia, questo stato d'animo, perché si avvicinano i saluti, ma ci rallegriamo perché domani torneremo nuovamente insieme con una nuova puntata di Melodia Italiana, e lo faremo con tanta felicità, perché davvero è bellissimo stare insieme in questa nostra ora, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con canzoni acustiche, con aneddoti, con fatti, con battute freddure che ci sovvengono all'istante. Un grazie a Marco Sasso e Tolcinga, una buona continuazione di giornata a Prima Antenna, a Radio Liscio, a tutti coloro che sono sintonizzati con noi. E l'ultimo brano prevede Peschiamo l'orchestra da ballo contemporanea, e dopo Malinconia è la canzone perfetta, perché Dimenticarti Mai, no? Se uno era già un po' malinconico, questa canzone mette proprio il dito nella piega, oserei dire. Marilisa Maniero con Marco Negri, Dimenticarti Mai, e ci vediamo e ci sentiamo domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 a Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. Assegno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
4: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
3: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie attese, come quella del Frosinone, capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Albini si schernisce: i complimenti sono soltanto per i giocatori.
5: Ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto. Personalmente,
3: nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, oggi alle 14.45 a Milano i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sudtirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Azzurri a Coverciano in vista del debutto di venerdì Nations League a Roma contro il Belgio alle 14, conferenza stampa di Roberto Mancini a seguire, doppia trasferta in Turchia e Francia a lunedì 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Europei maschili di pallavolo, Italia-Danimarca 3-0, azzurri di De Giorgi ai quarti mercoledì contro la Finlandia. Basket, Milano conquista la quarta Supercoppa di fila, triplete dopo Coppa Italia e Scudetto, a Tortona battuta a Venezia all'overtime. Ciclismo, argento di Filippo Ganna nella prova cronometro dei mondiali di Montreal, oro il quarto di fila al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, tra le donne quarta la Longo Borghini, oro alla Svizzera Reusser. Ed è tutto, a più tardi.

Eccoci qua. Ciao bella e brava gente, benvenuti oggi lunedì 21 settembre 2026. Un bel inizio con il colpo di tosse. Sì che mi ero preparato tutto bene, barba fatta, polo nuova, ho su anche i boxer nuovi stamattina, per cui ho detto affronto la settimana come si deve. Temperatura meravigliosa, 24 gradi a quest'ora, per dire che l'anticiclone resiste, non si muove. Stamattina mia figlia, mentre portava la nipotina a scuola, ha salutato tutti i fratelli dicendo viva l'autunno. No, sbagliato. L'autunno non comincia oggi, l'autunno astronomico non comincia oggi, comincia dopodomani, il 23 di settembre. Per l'esattezza non stanotte, domani notte alle 2.04. Alle 2.04 nella notte, quindi tra il 22 e il 23 di settembre, comincia l'autunno astronomico, mentre quello meteorologico è già cominciato dal primo di settembre, così lo intendono gli esperti di meteorologia e di quant'altro. Quindi per il momento siamo ancora in estate e si sente, perché 24 ore, 24 gradi a quest'ora alle 11.05, dai, sono ancora tanti. E imperverserà ancora sto anticiclone, che secondo me ormai ci ha preso gusto e per tutto l'anno si piazza qua nel sud Europa. E del resto alla natura non si comanda, signore e signori miei. Che ne dicano, perché la storia, dicevano, storia magistre vitae, la storia maestra della vita, quindi ci insegna delle cose. In passato ci sono stati anche dei periodi abbastanza lunghi in cui ha fatto anche più caldo e non c'erano

dell'uomo nei confronti della natura. La natura fa quello che cavolo vuole lei, e quindi se decide per un certo periodo di fare più caldo o più freddo, lo fa. In questo momento fa il più caldo. Ciao Cinghia, come stai? Passato bene il weekend? È caduto in moto, Questo weekend è caduto in moto fermo al semaforo. Pensate, dopo una certa età andare in moto bisogna starci attenti. Lui è caduto da fermo al semaforo, è riuscito a cadere con la moto. Ma dai, ma su, ma insomma, 11:06. Andiamo col primo brano della settimana. Ed è bello, è questa immagine che così ci porta alla magnificazione della donna, la bellezza di una donna. Ce la canta Irene Grillo, dedicata a

Era la bellezza di una donna ed era Irene Grillo che cantava. Allora, cominciamo i primi messaggi al 331-335-6565. Buongiorno, buon lunedì, Ettore. Isabella di Roma, saluto te, Diana la dolce, Paolo di Genova, come starà? E ce lo stiamo chiedendo tutti, come starà Paolo di Genova. Comunque ce lo farà sapere lui, perché appena sta bene e manderà subito il messaggio. Bacioni per Emilia e Graziella di Verniasco. Saluto tutti i nonni e gli ascoltatori. Radio, gli ascoltatori, di... ciao Isabella. Tutti i nonni e gli ascoltatori, ciao Isabella. Poi arriva il Max di Ozzano, in quel di Bologna, che ci chiede sempre le cose un po' particolari. Non so se il programmatore è d'accordo che tu chieda dei brani che potrebbero essere dentro nella graduatoria delle 200 canzoni più belle di sempre, e quindi hanno una classifica a sé stante. Buongiorno a tutti, mi fareste ascoltare Mariah Carey con My All? Grazie Max di Ozzano in quel di Bologna. Non lo so come la prende il Supremo, perché finché mi chiedi dei brani italiani ci sta, per lui i brani stranieri sono i vinili e sono quelli veramente senza frontiere e non se ne parla. Quindi Max, stai camminando sul filo di un rasoio molto molto stretto. Va bene, La casa del sole, questa è una canzone che ha una storia. Una storia perché La casa del sole dei Bisonti del 1965 era la versione italiana del mitico The House of the Rising Sun e venne incisa nell'album La carica dei Bisonti. I Bisonti, l'album La carica dei Bisonti, divertente anche come titolo. Il testo italiano era stato scritto da uno a caso, Mogol. Vi ha scritte, cioè metà le ha scritte lui, l'altra metà le ha scritte Minellono, mentre la musica originale appartiene a Alan Price. Allora, i Bisonti, 1965, nani, na na, no, no, ni, na, na, La casa del sole.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Tela qui la Sofia, l'amore nascosto e sognato del Cinghia. La Suonami Band di cui la Sofia la frode.

Boom boom! La Suonami Band, buongiorno Ettore Cinghia e tutti gli ascoltatori. Graziella da Verniasco. Soliti saluti dall'Australia, ciao Nicola da Perth. Lui ci ascolta mentre fa ginnastica, perché in Australia in questo momento dovrà essere verso le 5, le 6 del pomeriggio più o meno, e quindi lui è lì che si fa la sua ginnastica e intanto ascolta magari con le cuffie Radio Liscio. Ciao Ettore Cinghia, che bella serata sabato sera alla Peschiera. Grazie, sono Grazia da Vigliano Biellese, praticamente in Peschiera, cioè caschi fuori da casa tua e sei in Peschiera. Dunque sabato sera c'era Roberto Tagliani e me l'hanno detto, è stato scritto anche sul sito di Radio Liscio che è stata una bella serata, lui è stato bravo, la gente si è divertita. Sabato prossimo, perché sabato sera sono ricominciate le serate in diretta anche su Prima Antenna TV, delle serate della Peschiera del sabato sera. Sabato sera prossimo ci sarà Alex Biondi. Alex Biondi, ci sarai tu? Ci sarai, Cinghia? Io lo so che non vai a suonare, ma siccome sapevo che c'era stato un bisticcio, ho detto magari perché c'è Alex Biondi non ci va. No, no, ci vado, non a suonare, ma ci vado. Ascolto se sono bravi anche senza di me, giusto? Giusto? Giusto, io farei quello, quindi per carità. Buongiorno Ettore e Marco e buona settimana. Vorremmo ascoltare se possibile quel mazzolin di fiori delle mondine. Siete fissate con ste mondine. Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Mi avete chiesto le mondine anche la settimana scorsa, ve le abbiamo mandate, va bene. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. La cantavo perfino in colonia quando avevo 5 anni, che sì, ci mettevano in fila per due, manina nella manina, a camminare per chilometri e intanto si cantava. Mi ricordo quel mazzolin dei fiori, vecchio scarpone, che erano le canzoni che evidentemente le nostre signorine all'epoca andavano molto di moda e quindi si cantavano quelle. Va bene, allora Adriano Celentano nel 1980, Adriano cantava una canzone che si intitolava Il tempo se ne va, e purtroppo il tempo se ne va e anche col passare degli anni anche sempre più rapidamente. Benedetto, ecco, non dico maledetto, dico benedetto tempo che se ne va. Un brano musicale scritto da Toto Cutugno e Cristiano Minellono, tratto dall'album Un po' artista, un po' no. Adriano Celentano, Il tempo se ne va.

331 335 6565. Mentre se ne va la coda del tempo, sembra un gioco di parole, ma lo è, di Adriano Celentano. Abbiamo: buongiorno Etero, buon caffè, buon lavoro, per favore una dedica a tuo piacere a noi biliardisti. C'è questo terzetto di biliardisti della mattina a Firenze, che sono Mimmo, Giancarlo e Aldo. Un abbraccio a te, al Cinghia, nonno Mimmo da Firenze. E se mi fosse arrivato un attimo prima vi avrei dedicato proprio questa, il tempo se ne va allegramente giocando a biliardo, ma aspettalo, non la prossima, quella dopo vi dedico. Buongiorno da Guerrino di Latina, quella! Siamo al Sud Sutqui, canale 97, quindi questo è qualcuno che sta guardando da Teleantenna, Network Teleantenna, che copre Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, col mitico canale 97 nel Lazio, e la provincia veneta di Belluno. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lei fissa dalla prima ora con Radio Liscio. Ciao Ettore, volevo fare i miei complimenti a Roberto Tagliani, che sabato sera ci ha fatto una serata meravigliosa alla Peschiera di Valdengo. Gino, riferiremo. Comunque pare che effettivamente non solo tu ma tutti siano stati molto contenti sabato sera, prima serata in diretta con Prima Antenna, con Radio Liscio, quindi apertura della stagione con le dirette di Radio Liscio e di Prima Antenna. Buon lunedì Ettore, questa te l'ho, me l'hai già spedita prima, sei stata la prima a spedirla, quindi l'ho già letta. Isabella di Roma, grazie, saluto tutti i nonni e gli ascoltatori. Isabella di Roma, l'hai rimandata e io la ricito. Traditore è Federica Cocco, l'aveva chiesta Mauro di Savona. La Federica Cocco che ci canta Traditore, e noi sappiamo chi è il suo moroso, è, ecco, non glielo mandiamo a dire, eh?

Ma dai, sta bene anche con le treccine la Federica Cocco, fa tanto bambinetta che così, che si arrabbia, picchia i pugnetti e i piedini, traditore brutto, cattivo, che mi hai fatto le cose brutte. E sei no, non vedevo più il cinghia, si è alzato, è sparito, è andato, sa che tanto chiacchiero. Altri complimenti, è stata proprio una seratona sabato sera. Concordo sull'orchestra di sabato sera, Roberto Tagliani alla Peschiera del Valdengo. Finalmente qualcuno che rifà i vecchi lenti e grandi successi ballabili. Sono Aldo di Vico Lungo, vi guardo sempre. Ciao Aldo, mi fa piacere, anche perché Roberto Tagliani è stato per lungo tempo il presentatore di un network, Canale Italia, per cui sa anche parlare tra una canzone e l'altra, non fa il mercato del pesce come fa qualcuno, sa anche cosa dire, come intrattenere il pubblico, per cui è piacevole. Bene, mi fa piacere che la prima serata di riapertura della stagione di Radio Liscio e Prima Antenna in diretta sabato sera alla Peschiera di Valdengo sia piaciuta così tanto a tutti. Bene, bene, bene. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Sabato sera Alex Biondi. Allora, e adesso abbiamo, avevo detto che l'avrei dedicata, me l'hanno chiesta, per favore una dedica a tuo piacere a noi biliardisti, Mimmo, Giancarlo e Aldo, la bottega, perché quando si va a giocare a biliardo, come andiamo a bottega, una volta nei paesini,

Che bei ricordi con la bottega di Roberta Cappelletti. È vero, io mi ricordo quando ero giovincello, adolescente, che mi facevo 4 chilometri in bicicletta quando ero nella casa di campagna dei miei nonni, per andare in una di queste rivendite generalizzate dove si trovava di tutto, di un paese vicino, perché alle 4 del pomeriggio avevano con l'amichetta, all'epoca c'era l'amichetta che adesso non si trova più, e mi facevo fare la merenda alle 4 del pomeriggio con il salame cotto, mamma mia, appena tagliato, fatto come si faceva una volta, quindi era, e tutti i giorni io andavo a farmi la mia merenda là, 4 km andare, 4 km tornare in bicicletta. E perché non si trova più l'amichetta? Perché una volta il pane veniva venduto con il prezzo al pezzo. Quando hanno deciso di venderlo al chilo, l'amichetta milanese, che era tutta vuota dentro, mi ricordo mio povero papà che ne mangiava 4 prima di cominciare a mangiare, perché era immediato, quando era fresca poi ti invitava proprio, c'era praticamente solo la crosta con pochissima mollica. Dopodiché hanno fatto il pane al peso e l'amichetta non era più conveniente, dentro era vuota, per cui era leggerissima, un chilo di pane veniva fuori un macello, un sacchetto grande così, e hanno cominciato a farle belle pesanti con tanta mollica dentro, perché più era pesante più raggiungeva in fretta il chilo, e quindi il pane di... a Milano l'amichetta non si trova più, ci sono solo 4 o 5 panetterie che la fanno, si sono tolte lo sfizio di fare l'amichetta come era quella di una volta, che non è neanche facile farla perché bisogna creare lo spazio vuoto dentro, e comunque la vendono, bisogna andarla a cercare, e la fanno pagare a peso d'oro, ovviamente. Allora, Marinuccia di Dolce Acqua, ieri avevamo passato The Sound of Silence, che era una delle canzoni fra le 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista, quindi i miei vinili, e lei mi aveva chiesto perché non mi fai ascoltare la versione italiana. L'aveva fatta tra gli altri Dino, questa versione italiana, Dino che è un ragazzo del 48 che nel 1968, quando aveva solo 20 anni, aveva cantato La tua immagine, che appunto è la versione italiana di Sound of Silence.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, per la tua immagine mi ringrazia, sì, ci sono sempre, grazie Ettore, Marinuccia di Dolce Acqua. Dolce Acqua, c'è l'agriturismo dalla mia amica Luisella Berrino, ex collega di Radio Monte Carlo, alla vecchia, e in quel di Dolce Acqua, bei ricordi, era una delle zone che frequentavo di più quando lavoravo a Radio Monte Carlo, alcuni secoli fa. Ciao, buona giornata da Novara, vi seguo sempre, volevo ascoltare se possibile la canzone di Celentano, Il ragazzo della Via Gluck. Grazie Ettore, ho 52 anni, ti seguo dai tempi di Antenna 3, una vita. E l'hai detto, eri appena nato, 52 anni, eri appena nato. Mentre adesso c'è una richiesta che era stata fatta la settimana scorsa da Olga da Savona, se mi ricordo, ed era una catena, tu avevi chiesto le catene, ma è una catena sola di Omar Codazzi. Eccotela qua.

per Olga da Savona, una catena di Omar Codazzi. Allora, qui abbiamo altri due messaggi che sono eccola qui. Buongiorno Ettore, buona settimana a tutti da Walter e Anna. Sabato sera vi abbiamo seguito, grande successo di Roberto Tagliani, e poi adesso siamo ai vinili. Allora, siamo alla 180esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la classifica, l'ultima classifica, quella del 2024, stilata dalla Bibbia della musica leggera mondiale, che è la rivista Rolling Stone. È una delle mie canzoni preferite. È difficilissimo trovare dei videoclip, tant'è vero che il Cinghia non c'è riuscito, o quantomeno ne ha trovati due, ma sono i due che non si possono passare perché hanno i diritti che bloccano tutto. No, proprio non ci sono. No, non ci sono. Di solito si lamenta perché ci sono dei videoclip che non si possono passare perché sono protetti da diritti, quindi noi rispettiamo assolutamente quelle che sono regole. Qui proprio non si trovano. Peccato perché, ripeto, lui la fa da Dio. Io mi ricordo di averlo visto in un videoclip. Con lui era perfino in bianco e nero. Lou Reed, perché il brano è del 1972. La mitica Walk on the Wild Side, cammino sul lato selvaggio, e vediamo un po' se mi viene fuori. Sì, è tratto dall'album Transformer, è diventata una delle canzoni più famose dell'intero repertorio di Lou Reed, grazie anche all'arrangiamento jazzato di Mick Ronson. Dunque, il linguaggio del testo, che affronta argomenti quali la transessualità, l'uso di droghe, la prostituzione maschile e il sesso orale, rappresentò il suo primo successo da classifica dopo l'abbandono dei Velvet Underground, perché Lou Reed faceva parte dei Velvet Underground. Allora, Walk on the Wild Side, Walk on the Wild Side di Lou Reed, 180esimo in classifica, 1972. Lou Reed ci ha lasciato 13 anni fa, era un ragazzo del 42, morto nel 2013. Canzone stupenda, ascoltatela, alzate un po' il volume perché ne vale la pena, parte lenta, eh?

0: I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo.
1: E su questa Walk on the Wild Side del grande Lou Reed termina la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Saluto Prima Antenna, che comunque ritrasmette anche la seconda ora, vi ricordo, da lunedì scorso, tutti i giorni dalle 17 alle 18, e l'interruzione avviene giusto per dare il tempo di arrivare al Din Don, per cui mi taccio e vi lascio ascoltare il tutto.

0: meno 2, meno 1. Din don, din don, din don, con la polca di Matteo Bensi in sottofondo. Siamo arrivati a mezzogiorno di oggi, 21 settembre 2026. Non vi ho detto che giorno è, che santo è, ma ve lo dico all'inizio della seconda ora, tra poco, subito dopo le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però è investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, bella e brava gente. Questa è Canzoni senza frontiere di oggi, lunedì 21 settembre 2026, 264esimo giorno dell'anno, ne mancano 101 a fine dell'anno, ed è San Matteo. Conosco dei Matteo, parecchi sono anche amici dei miei figli, quindi uno è il tabaccaio qui di Moncalvo. San Matteo, auguri a tutti Matteo. La giornata mondiale della pace, ecco, su questa stendo un pietoso velo, perché d'accordo, ok, è giusto inneggiare la pace, dedicare una giornata alla pace, ma poi ci sono guerre dappertutto e allora ci prendiamo in giro? Eh? Ci prendiamo in giro? Giornata mondiale della pace oggi, ve l'ho detto, lo sapete. Seconda ora di Giochi senza frontiere, in onda anche dalle 17 alle 18. Canzoni, cosa ho detto? Giochi per forza. Sai, quando una roba è infilata nel cervello, 103 puntate, è difficile tirarsela fuori. Grazie Cinghia che mi hai corretto. Seconda ora di Canzoni senza frontiere, in onda dalle 17 alle 18 su Prima Antenna TV, e con una prima canzone che inneggia ai peperoncini. Allora, io l'anno scorso, quest'anno non li ho seminati, perché ne avevo avanzati di quelli che avevo seminato e raccolto l'anno scorso. Avevo raccolto i Cayenne, che sono moderatamente piccanti, piccanti giusti, non eccessivamente, ma a me piace ma un qualche cosina in più, per cui ho deciso che a marzo, l'anno prossimo, 2027, seminerò proprio gli habanero, quelli che sono l'argomento della canzone di Mary Rinaldi, che lei addirittura ci fa il bagno,

Va bene, evidentemente non erano tutti belli saldi quegli abaneri lì in cui fare il bagnetto, perché non so che effetto abbiano sulla pelle, ma se l'ha fatto e non ne ha avuto conseguenze vuol dire che la cosa, o non si hanno più notizie della Mary Rinaldi. No, ma non si sa. Intanto Cinghia, da grande intenditore non solo di strumenti musicali ma anche di mangiare, mi ha detto: col caldo che ha fatto quest'estate, se seminavi per i peperoncini quest'anno li avevi veramente tosti. Sono d'accordo, ma hanno detto che il 27 sarà anche peggio del 26, per cui li semino l'anno prossimo e metterò gli abanero. Allora, intanto stavo leggendo il giornale, addirittura è morto il figlio di Cindy Crawford, ancora giovane, lui 27 anni, vabbè, era in clinica per cercare di recuperare da parecchie dipendenze, evidentemente non ha recuperato. Siamo al quarto vintage di oggi, i Nuovi Angeli. Il mio amico Pachi, che se n'è andato quest'anno, che era leader dei Nuovi Angeli, nel 1972 cantava Troppo Bella, parentesi, per restare sola, chiusa parentesi. E un singolo di questo gruppo musicale, i Nuovi Angeli, canzone scritta da Roberto Vecchioni, ed era la versione in italiano di Trop Belle pour rester seule, Troppo Bella per restare da sola, e che quindi la traduzione italiana è precisa: Troppo Bella per restare sola. In Francia l'aveva portata a successo il cantante Ringo Willie Cat. In Italia, i Nuovi Angeli, 1972, Troppo Bella, i Nuovi Angeli, quarto vintage di oggi.

21 di settembre del 1951 nasceva il mio amico Ivano Fossati. Nel 1947 il re dell'horror, Stephen King, grande scrittore, è stato il re dell'horror del XX e del XXI secolo, è nato nel 1947 il 21 di settembre. Filippa Lagerbach, personaggio fantastico perché è del 1973, quindi ha 53 anni, ma dal 2005 lei è quella che introduce gli ospiti e i momenti di pausa di Fabio Fazio, prima in Che tempo che fa e adesso in Che tempo che farà sulla 9, prima in Rai, dal 2005, quindi sono 21 anni, wow! Brava a resistere con Fabio. Bill Murray, grande attore, simpaticissimo, del 1950. E poi Tadeusz Pogačar, uno dei più grandi campioni in ciclismo d'attualità, vince tutto quello che c'è da vincere, è del 1998. E poi un personaggio del 1452 che imperversò alla grande a Firenze, Girolamo Savonarola, era del 21 settembre 1452, e siamo sui nati. I morti, allora, abbiamo Carlo V, l'imperatore che disse: sul mio impero non tramonta mai il sole, ed è vero, perché aveva parte di impero in America e arrivava fin quasi agli Urali, per cui effettivamente, se guardiamo tutta l'estensione, aveva ragione lui. È morto il 21 di settembre del 1558 Sandra Mondaini, che donna spettacolare. È morta nel 2010, già 16 anni, Sandra Mondaini, il 21 di settembre. E poi Luisa Spagnoli è morta nel 1935. Chi è Luisa Spagnoli? Una signora che, rimasta vedova, decise di prendere in mano l'azienda del marito e si inventò il bacio perugina, tanto per intendere, e molte altre delizie, e comunque creò questo impero con il cioccolato e con un sacco di altri dolciumi che deliziano ancora le nostre papille. Luisa Spagnoli, morta nel 1935, quindi sono 91 anni fa. Va bene, Omar Lambertini. Mai e poi mai, quando uno è così autorevole.

0: fermiamo.
1: Non ci fermiamo, ma siamo matti, noi non ci fermiamo mai. Era Esisti. Esisti, aspetta, devo prendere nota di un numero che poi devo comunicare a un figlio. Esisti era di Franco Bagotti. Mentre siamo alla 179esima canzone delle 200 più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stones. Allora, nel 1980 i Pink Floyd, e qui abbiamo già il supremo che comincia a avere i peli che gli segue, che gli crescono, gli si rizzano sugli avambracci, i Pink Floyd cantavano questa piacevolmente insensibile Comfortably Numb, comfortably, è una pronuncia molto patate in bocca. Quando ci sono queste parole qui, gli inglesi hanno le patate in bocca. Comfortably Numb dei Pink Floyd, 179esima, ed è il vinile di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Vai cinghia, così bevo.

0: qui c'è il cinghia che entra nel Nirvana quando sente Gilmour che suona i suoi due assoli di chitarra, perché ce ne sono due in questo brano, e il primo viene ricordato, lo votano gli ascoltatori della stazione radio britannica Planet Rock, lo votano come il più bel assolo di tutti i tempi. Per inciderlo, secondo alcune fonti, Gilmour utilizzò la sua Gibson Les Paul Gold Top del 1955, mentre per altre, e qui mi dice il cinghia, qui in questo filmato sta adoperando la sua Black Stratocaster del 69. Vi rendete conto la cultura dell'uomo con il quale io lavoro nell'ambito delle chitarre, dei violini, dei bassi, di tutti gli strumenti a corda? È un'enciclopedia vivente, vivente, il cinghia. Bravo, bravo, intanto grazie alla mia dolce metà che mi ha portato il caffè, per cui adesso sono bambino felice per andare fino alla fine di questa seconda ora, e adesso si accomoda, e se si accomoda adesso arriverà il verbo.
1: No, hai detto bravo, bravo, no, devi puntualizzare bene.
0: Sì.
1: Perché cinghia è veramente bravo a toccare tutti questi strumenti e lo fa con sentimento, perciò io trovo che sia un grande fascino poter amare ogni strumento e farlo così suonare,
0: farlo esaltare nel tocco delle sue dita. Ma tu non sai quanto è incazzoso invece quando parla, quando tocca gli strumenti diventa dolce, meraviglioso, sensibile, e quando parla che diventa uno.
1: Ma anche tu sei così labile, Marco.
0: Labile addirittura.
1: Marco, prenditi uno strumento.
0: Ce li ho sempre gli due, almeno.
1: Ma no,
0: di
1: no, ma non tenerti sempre solo i cani. Tocca uno strumento.
0: Ma il cane, non toccargli Lillo che è suo figlio.
1: Ma sì, ho capito, però lo strumento ce l'hai in braccio, parli e sogni. Bello, bello.
0: Adesso c'è una canzone che ha vinto il festival del Liscio a Gatteo Mare la settimana scorsa.
1: Ah, bene, qual è?
0: La figlia dei monti di Veronica Cuneo e Matteo Bensi. Pensa a te.
2: Matteo Bensi,
0: hanno
2: Veronica
0: vinto un festival.
1: Cuneo. Mi piacciono, mi piacciono. Bravi ragazzi.
0: Ascoltateli.

La Veronica Cuneo si lancia negli ultimi tempi, minigonna, wow, dimagrita parecchio, non mette più i vestitini al mercato, ma mette dei vestitini che esaltano anche la sua femminilità. Era figlia dei Monti, ha vinto la settimana scorsa il festival del ballo liscio a Gatteo Mare, Veronica Cuneo e Matteo Bensi, ma va, bella! Qui è arrivato il caffè, sono pronto anche con tutti gli altri ammenicoli, stavo prendendo nota della spesa che devo fare oggi pomeriggio. Col Cinghia c'è stata una dura discussione se la figlia dei Monti era un terzinato o era un valzer. Io optavo per il terzinato, lui ha detto no, è più un valzer, è lui il musicista, quindi va bene, è più un valzer la figlia dei Monti. E adesso il quinto vintage di oggi. Allora, Edoardo Bennato, Un giorno credi, un brano musicale del 1973, composto in parte dallo stesso Bennato, è stata pubblicata nell'album di debutto di Bennato, Non farti cadere le braccia. Bennato è un ragazzo, è un coscritto del 1946. L'anno prima, la storia della canzone, a seguito della partenza della sua Roberta, che viveva a Novara e trascorreva l'estate a Napoli, come tutti i primi di settembre partiva con il treno che la riportava in Piemonte. E questa immagine rattristava enormemente il Bennato, che la trasformò in canzone. Un giorno credi, Edoardo Bennato, 1973, quinto vintage di oggi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Era Aspettami lì, cantava la front woman dell'orchestra di Paolo Bertoli, la Valentina Marchiafava. E siamo al momento del cinecalendario, l'ho preparato. Allora, il film abbinato a oggi, 21 di settembre, è Compagni di scuola di Carlo Verdone del 1988. All'inizio del film, Mauro Valenzani, il politico interpretato da Massimo Ghini, legge un articolo intitolato Etiopia, il business della fame, tratto dal Corriere della Sera del 21 settembre 1988, ambientando in quel giorno la rimpatriata, perché è una rimpatriata dei compagni di scuola, e quindi il motivo per cui i compagni di scuola è abbinato al 21 di settembre, per cui questa è la data che compare su questo articolo del Corriere della Sera. E ieri era l'eternità e un giorno di Theo Angelopoulos, il 20 di settembre, perché molti vogliono sapere, ma la domenica che non ci leggi mai chi è, qual è il film abbinato, e quando cade di domenica non c'è la trasmissione, però ve lo dico lunedì, il 20 di settembre, quindi ieri domenica, ma 20 di settembre è la data che è valida per tutto l'anno, è l'eternità e un giorno, è stato uno dei più famosi registi greci. Basta, comunque ricordatevi questo film, L'eternità è un giorno. E, il brano che manca per andare avanti è l'ultimo vintage di oggi. Adelante, adelante, che si potrebbe tradurre dallo spagnolo dai, dai, avanti, avanti, veloci, veloci. Adelante, adelante, Francesco De Gregori la cantava nel 1992. Il disco e la canzone riflettono sul ritratto dell'Italia di quegli anni, c'era Tangentopoli, ce n'era di tutti i colori, nel 1992 successe di tutto. Francesco De Gregori con Dai, dai, andiamo avanti, su, nonostante tutti sti casini, andiamo avanti, adelante, adelante.

Adelante, adelante. Adelante, adelante, dai, dai, Francesco De Gregori, un ragazzo del 51 che ci incantava una sua canzone del 1992. Siamo al momento dell'accadde oggi. Nel 1551, il 21 di settembre, a Città del Messico, l'arcivescovo Juan de Zumarraga e il viceré Antonio de Mendoza fondano la Reale e Pontificia Università del Messico, oggi UNAM, che è la più antica università d'America. 1551, noi le avevamo già dal 1100 in Italia, tanto per dire, insomma, no, non è che voglio fare polemica, ma le avevamo già da 4 secoli in America, la più antica, 1551. Nel 1904, pensate, il 21 di settembre finisce il primo sciopero generale italiano. Era iniziato il 16 di settembre, quindi 5 giorni prima dello stesso anno. Nel 1924 viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell'autostrada dei laghi da Milano a Varese, la prima autostrada realizzata al mondo. Siamo stati i primi, e mi ricordo quante volte l'ho fatta con mio papà, era 3 corsie e c'era l'alternanza della corsia di sorpasso, quella in mezzo, c'erano le 2 corsie normali, no, una che andava così e una che andava così, ma poi la corsia centrale aveva dei tratti in cui potevano sorpassare quelli di destra e dei tratti in cui potevano sorpassare quelli di sinistra, ed è stata così per un po' di decenni, fino a quando non è diventata un'autostrada fino a Lainate addirittura 3-4 corsie, e poi è rimasta a 2 corsie fino a Varese. 1964, Malta, pensa te, sono pochissimi anni, 62 anni, Malta ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Fino al 1964 Malta dipendeva dal Regno Unito, da Aleppo, dal 21 settembre del 64 indipendente. Ed infine nel 1972, il 21 di settembre, viene impiantata nell'isola sarda di Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena, una base statunitense di sommergibili nucleari. Nessuno ne parla, ma c'è una base statunitense di sommergibili nucleari in Italia, nell'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena. Bene, 12:56, siamo all'ultimo brano di oggi. Il titolo è Samira, in questo momento Samira, lui, che è la socia del mio amico Gerry Scotti alla Ruota della Fortuna, è la donna dell'anno, la donna televisiva dell'anno, effettivamente sta diventando un po' la fidanzata d'Italia, anche se lei un fidanzato ce l'ha da 8 anni, e Paolo Bagnasco però inneggia a questa Samira, che non è la stessa Samira, è un'altra Samira, ma sempre di Samira si parla. Anzi, non si parla, si suona, perché è solo musicale, credo, sto brano.

0: Sensuale Samira, siamo arrivati in fondo anche oggi a Canzoni Senza Frontiere. Sono delle giornate ancora intense di caldo, han detto fino a fine mese, ma da dopodomani le temperature dovrebbero andare giù. Qui nel profondo nord-ovest o nord in generale il tempo resterà bello, mentre al sud arriverà un po' di fresco, arriveranno un po' di piogge, ma l'anticiclone resta qui, non si muove qui, che appena si sposta torna subito, e vabbè. Dai Torandenna, grazie per l'ascolto, grazie Cinghia come sempre per l'assistenza, l'appuntamento a domani come sempre dalle 11 alle 13, sigla!
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
6: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia-Anhalt, si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi, terza in questo caso l'FD, anche se pure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili, predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
5: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
7: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se fosse essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
5: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. «Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto», ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, una buona serata.

0: Signore e signori, per voi l'orchestra di Federica Cocco.
1: Una splendida serata a tutti voi. Subito le vostre richieste. Ragazzi, arriva straniero. Dai che la cantiamo insieme, però.

per accogliere lui, la voce, Alex Villani, con le mani con noi, la voce e il basso.

0: Signore e signori, le nostre canzoni che sono diventate le vostre richieste. Occhi Azzurri, Federica Cocco alla Peschiera.
1: Senti che bel applauso. Grazie, grazie di cuore. Aumentiamo un po' il ritmo, arriviamo alle novità 2025. Ma cosa c'è?

le mie canzoni, le nostre novità. Ragazzi, aumentiamo ancora il ritmo perché adesso voglio portarvi in Sud America, la vera cumbia latina. Aumentiamo.

0: Sciazza, Davide Agnelli.
1: Grazie.
0: Ragazzi, ritorniamo alle nostre novità, le nuove produzioni firmate Mama Music. Ogni volta che ci sei è sempre una grande festa, ogni volta che ritorniamo qui alla Peschiera di Valdengo.
2: Axel, vai Peschiera.
0: La voce è quella di Alex Villani.

0: presto sul nuovo disco.
1: Grazie. Mamma Music, Panola Dischi, le nuove produzioni, ragazzi, insieme a noi.

0: alla peschiera e anche a casa. Radio Liscio, le vostre richieste, le nostre canzoni, pane, burro e marmellata.
1: Eh sì, le cose dolci della vita,
0: le cose più buone.

e anche un po' di marmellata. Quella buona è fatta in casa. Voglio farvi ballare a tempo di Begin sulle note di queste canzoni tanto belle. Hanno scritto la storia della musica da ballo. Le dedico a voi.

0: applauso per le Begin, Federica Cocco, l'orchestra.
1: Ed è bello cantare con voi, grazie. Arriva subito una bella richiesta per un ballo classico, il valzer lento. Accontento la richiesta presentandovi ufficialmente il nostro toscano, il sax di Paolo Gentile. Grazie. Ci fa sognare con un grande classico, i milioni di Arlecchino.

0: Cocco, l'orchestra.
1: Grazie, grazie di cuore per questo applauso bellissimo. Ad uno continuo a presentare tutti i miei ragazzi. È la volta del professore. Aumentiamo un po' il ritmo. Vi riportiamo in Sud America, là dove nasce la vera cumbia latina. E questa è la cumbia colombiana. Eh sì. Con la chitarra, Davide Traforti.

il nostro professore Davide Traforte. Bravi voi! Un bel Fox! Anni 60! Fox! Inizia lui, Alex Villari.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, un nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di lunedì, esordio settimanale con l'anticiclone. Sull'Italia sarà una giornata di sole o al più cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature o strati, nuvole alte ma senza effetti. Solo le aree più interne dell'estremo sud e le aree montuose vedranno qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio. Altrove appunto generale stabilità, bel tempo con temperature che oscilleranno grosso modo attorno ai 28-31 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Lunedì 21 settembre 2026, buongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, si comincia un'altra settimana insieme. Qua con me come sempre in cabina di regia il nostro Max Quarti, ciao Max, buongiorno, buongiorno anche a te naturalmente. E allora cari, carichi, come è andato il weekend? Partiamo da qua, 335-6565, per noi è stato un weekend importante, un bel sabato sera di festa alla Peschiera di Valdengo, abbiamo inaugurato ufficialmente tutte quante le nostre attività, quindi diciamo che da oggi ufficialmente tutta la programmazione di Radio Liscio riprende anche su Prima Antenna con i nostri bellissimi spettacoli il sabato sera dalla Peschiera di Valdengo. Meraviglia, meraviglia, oggi giornata internazionale della pace, che devo dire, in un periodo storico come quello in cui viviamo forse non c'è una giornata più importante da celebrarsi, ma da celebrarsi anche nel quotidiano, cerchiamo di stare tranquilli, di non litigare, almeno oggi. Va bene cari, cerco io di rasserenarvi, io e tutta Radio Liscio naturalmente, con tanta tanta buona musica, le nostre orchestre, e che lo spettacolo cominci. Buon lunedì, buona energia contagiosa, vi aspetto qua.

E allora carissimi, ben ritrovati, si ricomincia, nuova settimana in compagnia di Energia Contagiosa. Allora, il weekend com'è andato? Spero bene, mi raccomando, se volete fatemelo sapere al 331-335-6565. Come sempre noi aspettiamo i vostri messaggi per scaldarla questa giornata. Noi, perché lo sapete, ci sono qua io al microfono, il vostro Alo, ma in regia di comando c'è il nostro Max Quarti. Ciao Max, di nuovo buongiorno anche a te. Allora cari, giornatina bella intensa quella di oggi, come sapete. Qua si parla sempre tanto di eventi, feste. Settembre è un mese speciale perché davvero si scatenano tantissimi eventi in giro per l'Italia e ne faremo una bellissima rassegna. La cominceremo oggi, insomma, un giorno dopo l'altro si arriva verso il weekend ad ampi respiri profondi da questo gancio, perché mi ero segnato sta cosa, no? L'importanza della respirazione. C'è questo Lucas Rockwood, che è il fondatore di Yoga Body, che si è accorto che quando siamo più stressati, guarda un po', respiriamo più velocemente. Ecco, quindi dice: favoriamo il nostro relax attraverso dei lunghi respiri profondi. Respiriamo come se fossimo calmi, anche se siamo agitati, invertendo la risposta del sistema nervoso. Mi sembra un buon consiglio oggi, ve l'ho detto, giornata internazionale della pace, quindi bisogna cercare anche di tenersi calmi, di non scaldarsi, ecco, a livello personale. Sarebbe il caso che prendesse esempio anche certi leader a livello internazionale su questo aspetto. Vabbè, come ci teniamo caldi noi, faremo un bel giretto attraverso un po' di notizie, come sempre, per scaldarlo questo lunedì, metterci in pista in questa settimana. E poi faremo proprio un giretto invece per l'Italia, perché come vi ho detto ci sono tanti belli eventi che ho messo a calendario. E cominceremo con la sagra della salamina da sugo al cucchiaio. Questa si tiene a Poggio Renatico, provincia di Ferrara, e la salamina da sugo qua è veramente un must. Poi ce ne andremo al Palio di San Michele e questo ci porterà a Bastia Umbra, siamo ovviamente in provincia di Perugia, anche questo è un evento meraviglioso. E poi ce ne andremo anche in Piemonte, dove a Quincinetto, Torino, c'è il settembre quincinittese, questo fine settimana ad attenderci, e anche la 50esima sagra della cucina piemontese, questa però a Volpiano. Bene, c'è già lo stomaco che si sta facendo un'idea del fatto che c'è molto da mangiare questo weekend, quindi inizia col brontolio. Va bene cari, un po' di musica e poi vi aspetto qua per la prima tappa del nostro viaggio. Max, che qua vogliamo ballare, su.

Un paio di messaggi sono arrivati già al 331-335-6565 e allora salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto. C'è Federica che ci scrive da Arco, che sta in provincia di Trento, dal Trentino, ma che bello. Buongiorno Alessio, è di nuovo lunedì, bimbi pronti per la scuola, caffè bevuto di corsa e si parte per il lavoro. Un saluto da Arco, che bella quella zona del Trentino, veramente molto molto bella. Ci passo spesso, soprattutto d'inverno, perché poi vado a sciare quando sono da quelle parti, è sempre una meraviglia. Ci scrivono anche da Finale Emilia, questa volta siamo in Emilia Romagna, in provincia di Modena, e ci sono Massimo e Daniela. Ciao Radio Liscio, siamo in macchina per andare al lavoro e abbiamo già capito che sarà una lunga giornata, ecco, spero tanto che non ci sia traffico. Alessio, tienici compagnia tu che è meglio, un saluto da Finale Emilia. Ma certo cari, ma certo, con grandissimo piacere, anzi ti dirò di più, riprendiamo proprio il nostro tour dal lunedì per parlare di weekend, e lo facciamo proprio dall'Emilia Romagna. Guarda un po', vedi Massimo e Daniela, manco farlo apposta questo evento, ve lo dedico con tutto il cuore ed è un evento molto sentito per il territorio, che ci porta in quel di Poggio Renatico, più esattamente in una frazione di Poggio Renatico che è

Madonna Boschi, ecco qua, che è una frazione che viene ricordata principalmente per un prodotto tipico che è la salamina da sugo, alla quale, pensate un po', è stato dedicato un monumento anche alle porte del paese, interamente ideato e messo in opera dai volontari del paese stesso. Allora, la salamina da sugo è una manifestazione molto particolare, ma ancor più particolare è il tipo di insaccato, perché è una roba veramente particolare e leggo essere la regina della tavola dei ferraresi. Allora, come si fa? Allora, viene prodotto dai locali norcini della Proloco, nei laboratori, leggo, e stagionati in locali idonei. La salamina da sugo, di fatto, è un insaccato fatto di carni povere del maiale, no? Qua il capocollo, il guanciale, la pancetta, la lingua, il fegato, la sunia, tutto sapientemente dosato ovviamente in parti dovute, aromi naturali, vino corposo ma giovane, e il tutto lungamente mescolato proprio dalle forti braccia dei volontari che vanno ad amalgamarlo, no, fino a che tutto l'impasto non ha assorbito completamente il vino. Dopo la sgocciolatura di una notte vengono messe a stagionare per minimo 8 mesi, pensate un po', anche se dicono che il periodo migliore sia dopo gli 11 mesi per assaggiarla, e in questo lasso di tempo, in tutto questo periodo, periodicamente viene tutta pulita dalle muffe, ecco qua. Se si vuole assaggiare una vera salamina da sugo, ecco qua, appunto, dice, si deve soffrire almeno sino al 10° o 11° mese di stagionatura. In autunno, a Madonna dei Boschi, nel comune di Poggio Renatico, è l'occasione per conoscere ed assaporare questo gustoso insaccato dall'odore intenso e fragrante che nella sua versione salama da sugo ha ricevuto anche il riconoscimento IGP. Quindi i sapori d'autunno iniziano ad essere protagonisti, mancano ancora un paio di giorni perché quest'anno il 23 comincia ufficialmente, quindi dobbiamo aspettare fino a mercoledì, però insomma questo sarà il primo weekend autunno, ecco, non ci stavo neanche pensando. E quindi perché non celebrarlo con questa meravigliosa salamina da sugo? Tenete presente che questa festa è già cominciata il weekend scorso, va avanti fino al primo weekend di ottobre, ci sono dei turni perché ovviamente c'è un gran casino in settimana e anche nel weekend. Bisogna un attimo dare un'occhiata, quindi vi consiglio di andare sulla loro pagina Facebook, Proloco Madonna Boschi della salamina da sugo al cucchiaio, così almeno trovate tutte le info anche per prenotare, perché ci va sempre un botto di gente. Beh, mi sembra un evento ottimo per cominciare questo lunedì, ho già voglia di farci la scarpetta dentro, ecco, non so voi. Va bene cari, buona salamina da sugo a tutti e buona musica di Radio Liscio, vi aspetto qua che tra poco la festa continua.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati a tutti quanti. Ora qua tra un evento e l'altro ogni tanto parliamo anche di cose che ci succedono attorno, no? E una delle cose che chi più chi meno interessa bene o male tutti sono questi social network, che sono stati proprio tra l'altro al centro dell'attenzione, cos'era, nel periodo di prima settimana di settembre, fine agosto, insomma sono passate 2 o 3 settimane. Però avrete sentito sicuramente di questa mega multa da quasi 18 miliardi di euro che le aziende di Zuckerberg, quindi Facebook e Instagram, hanno dovuto pagare, o meglio pagheranno, redistribuite nell'arco di 10 anni, ecco, per chiudere un procedimento, perché a quanto pare questi social network creano dipendenza, e su questo non è che ci volesse la Corte Costituzionale americana per capirlo, anche perché è tutto sotto gli occhi di tutti naturalmente. Però insomma si attendeva un giro di vite, una stretta, no, su questi social network, perché la dipendenza che creano ormai è un problema soprattutto per i più piccoli, sui minorenni. E quindi che cosa è successo? Che Facebook ha deciso, Zuckerberg ha deciso di accettare insomma tutta una serie di norme per tutelare soprattutto i minori, quindi di porre fine a questo scorrimento infinito dei contenuti e imporre un limite di 2 ore al giorno su Instagram e Facebook per tutti gli adolescenti. Cosa che potrà essere disattivata soltanto da un genitore. Quindi se vostro figlio viene a dirvi di disattivarlo, a quel punto diventa tutta colpa vostra. Mi raccomando, segnatevelo, perché poi altrimenti si dà soltanto la colpa ai ragazzi, al sistema. Ma io reputo che anche noi genitori abbiamo un ruolo assolutamente importante in tutto questo, non solo nell'educazione ma anche poi nel mantenimento e il rispetto delle regole. Non so se sono già attive queste norme in Italia, devo dire la verità, devo informarmi bene per capire se siano già partite. Però se ancora non sono partite, sappiate che per i minorenni cambieranno alcune cose, perché gli psicologi hanno avuto appunto dei confronti negativissimi e quindi si cerca di mettere mano. Allora, innanzitutto devono essere verificati gli strumenti per la verifica dell'età, perché i controlli parentali ancora non si capisce bene in che limbo siamo. Cioè è davvero possibile dire ho più di 18 anni e dimostrarlo? Credo che ci sia il controllo con la foto della carta d'identità di fianco, però devo approfondirlo questo aspetto. Un altro tema invece molto molto importante è il fatto che la notte i ragazzi non potranno più scrollare, no? C'è un limite di orario, questo è importantissimo, perché comunque tu devi studiare, devi riposare, il tuo cervello deve metabolizzare, e se sei continuamente in scroll davanti a questi social network praticamente il cervello non smette mai di riposare. Questi sono studi che leggiamo spesso. Un'altra cosa è un limite orario di 2 ore al giorno di scroll, che già sono tante. Tu pensa avere 2 ore e star lì proprio non aver niente da fare se non che stare su questi social network. Ah, ecco, un'altra cosa sempre per i minorenni: non si potrà vedere più il conteggio dei like, quindi si uscirà da questo meccanismo, come dire, di autocompiacimento e di voler piacere agli altri, di creare numeri, generare numeri già da minorenni, mettendosi già in una competizione che forse non appartiene a quell'età. Vabbè, la digressione è stata lunga, comunque tenete sotto controllo sti Facebook e sti Instagram, verificate soprattutto se avete figli, se queste restrizioni sono entrate in essere, se potete chiudeteglieli, perché veramente è il regno dell'imbecillità e ne facciamo tutti consapevolmente parte. È pazzesco. Va bene, cari, a tra poco, che c'è un'altra tappa qui per voi. Distraiamo la mente col weekend ancora lontano, ma arriva, arriva.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita.

Welcome back! Sono arrivati altri messaggini al 331-335-6565. Il primo messaggio lo leggo con grande piacere perché ci stava ascoltando proprio live. È la nostra Laura da Policoro, che non sapevo dove fosse, in provincia di Matera. Pensa un po' fino a dove arriviamo con le nostre frequenze. Buongiorno Ale, buongiorno a te Laura. Mia figlia sarà terrorizzata dalla notizia di cui stavi parlando dei social media. Sarà anche terrorizzata, cara. Però credo sia molto molto importante una stretta su questo argomento. Un saluto a Radio Liscio e a tutti gli ascoltatori. Ciao Laura, un salutone anche a te. C'è anche Roberto da Arzignano e dice: ciao Alessio, sono fermo nel traffico. Bene, direi che la settimana è iniziata alla grande. Ci fa un sorriso, per fortuna ho Radio Liscio accesa. Un saluto a tutti voi, un saluto anche a te caro Roberto, e salutami la bella Arzignano, provincia di Vicenza. Ogni tanto ci passo per lavoro da quelle parti, zona molto molto carina. Allora, sentite un po', Palio di San Michele. Oh, prossimo viaggio, ci trasferiamo in Umbria, andiamo in provincia di Perugia, esattamente in quel di Bastia Umbra, a proposito di territori bellissimi. E andarci in occasione del Palio di San Michele, beh, perfetto, no? Allora, una festa che è già cominciato lo scorso fine settimana e troverà il suo climax proprio in questo weekend. In realtà vanno avanti fino a martedì 29, quindi insomma, una cosa molto importante da queste parti, il Palio di San Michele, che nasce, vi leggo un po' di storia, nel 1962, allestita dal parroco Don Luigi Toppetti e dall'Istituto Verità e Vita, nell'ambito di tutta una serie di manifestazioni dedicate al Santo Patrono. C'è di mezzo ovviamente la Proloco, che ora è gestita insomma da un ente palio, perché la cosa è diventata veramente molto grande. C'è un consiglio direttivo rappresentato da tutti i rioni. E allora che cosa succede? C'è un susseguirsi di percorsi teatrali e gogliardici, leggo, per tutto il paese, accompagnati da una vivacità operativa in continua evoluzione, che ha portato il Palio di San Michele a identificarsi come una festa tradizionale dal linguaggio contemporaneo. Quindi sfilate, giochi, lizza e gastronomia. Il risultato finale rivela, leggo, l'impronta di una geniale mente organizzativa che staziona nei laboratori dell'abile regia, scenografie molto belle e l'allestimento di questi carri, perché la cosa bella, appunto, è una specie anche di carnevale itinerante, con questi carri, con queste scenografie mobili, le narrazioni della piazza, le competizioni sportive, le taverne rionali, perché poi la cosa bella è questa, no? Ogni rione si riunisce, fanno cene, fanno feste e diventano tutti momenti di aggregazione, arte, cultura e tradizioni. I rioni sono il Moncioveta, il Portella, il San Rocco e Sant'Angelo, che sono centri inesauribili di aggregazione e vivacità di talenti locali, che sono custodi dell'identità e appartenenza, che si concretizzano proprio con la realizzazione di questo Palio di San Michele, che crea un effetto scenico e estetico molto bello. Come dicevo, particolare rilievo è dato alle sfilate, quattro gigantesche icone animate che con giochi di luce, pregevoli allestimenti, linguaggi espressivi e cromatici si avvicinano allo spettatore fino a sfiorarlo con una magica carezza. Vedi anche come sono bravi nel racconto di questa storia. Le vie e le piazze diventano dei teatri a cielo aperto, recitazione, musica, poesia, immagini antiche, tutto che si fonde nella realtà moderna. E poi ovviamente tanta gastronomia che ovviamente vi accompagna. Per questo fine settimana abbiamo venerdì il Rion Mini Sport 2026 dalle 9 del mattino e poi gli spettacoli di animazione delle taverne rionali la serata. Sabato abbiamo i giochi in piazza tra i rioni, quindi c'è il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, il tandem e l'albero della cuccagna, mentre invece domenica il mini palio 34esima edizione 2026, c'è la sfida dei giovanissimi e poi c'è l'assegnazione del mini palio. Lunedì poi veglia della lizza nelle chiese e alle 22:30 assegnazione del Palio di San Michele, poi si va avanti anche martedì, come vi dicevo, con la messa e poi lo spettacolo pirotecnico che chiude l'evento alle ore 23. Bello, bella festa. Quindi vi ridò le coordinate qualora passaste da quelle parti. Palio di San Michele, Bastia Umbra, provincia di Perugia. Fatevi accogliere da questo spettacolo che hanno preparato e che preparano tutti gli anni con grande perizia e amore, tutto per voi. Buona Umbria!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

abbiamo ripreso ufficialmente tutta la nostra programmazione, tutti gli eventi, sabato sera live dalla peschiera di Valdengo in diretta su Prima Antenna. Un'occasione incredibile anche per tutti i nostri partner commerciali di mettersi in prima fila nel momento di maggior punta, nel picco di ascolto del weekend piemontese. Quindi non esitate a contattarci a Radio Liscio, mi raccomando, mandateci una mail se volete entrare a far parte con la vostra attività di questo fantastico mondo. Abbiamo la vetrina giusta per voi, ne abbiamo tante, quindi contattateci, perché diventare nostri partner commerciali è sicuramente una grande idea per far arrivare il vostro messaggio ad un pubblico mirato e pensato apposta per voi. Contattateci attraverso la nostra app, il nostro sito internet radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha accoltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi ai domiciliari dall'8 luglio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva, è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait, il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici, Cristante e Di Marco al loro posto, convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti carissimi, un abbraccione a nonna Carla che ci scrive da Sinalunga, provincia di Siena, al 331-335-6565, buongiorno Alessio, stamattina ho accompagnato i nipotini a scuola e adesso finalmente mi siedo con il caffè, Radio Liscio accesa, un po' di tranquillità, un abbraccio grande a tutti, un abbraccione a te nonna Carla e un abbraccione a tutti quei nonni che aiutano noi genitori a sfangarla quotidianamente. Se ripenso a quest'estate, questi tre infiniti mesi, se non ci fossero stati i miei per tenerci un po' le bimbe, saremmo stati letteralmente rovinati. In quest'estate caldissima, caldissima, ma ce l'avete ancora addosso quella sensazione? A me non se n'è ancora andata. Veramente quest'estate ho sofferto veramente il caldo in una maniera incredibile e mi ricollego a questo perché è un fenomeno che c'è stato quest'estate, addirittura la nebbia calda in Veneto. Amici del Veneto, l'avete vissuta sta cosa? È arrivata soprattutto in pianura, nella zona di Treviso, Padova, Venezia, e l'hanno chiamata la fumara, mentre invece a Venezia la chiamano il caigo. È una nebbia che è arrivata appunto da Venezia fino a Bassano del Grappa, Montebelluna, 25-26 gradi già all'alba con un tasso di umidità elevatissimo, e quindi si sono verificati proprio questi banchi di nebbia su tutta la laguna. Ci sono delle foto sui social che facevano paura, sembrava il regno dei fantasmi. E questo è uno delle conseguenze di questo meteo ormai pazzo, completamente fuori controllo. Veramente io un'estate così calda e delirante non me la ricordavo. Qualsiasi cosa facessi sudavo, qualsiasi cosa era faticosa, non ne potevo veramente più. E sta di fatto che dobbiamo abituarci a questi fenomeni. Vedete come cambia il tempo, enormi grandinate, inondazioni, poi siccità, caldissimo, umidità. Stiamo diventando letteralmente un paese tropicale. Il problema è che non siamo per nulla pronti ad affrontare tutto questo. Però in qualche maniera dobbiamo adattarci, perché è evidente ormai come il clima sia cambiato in maniera folle. C'ho già l'ansia a pensare alla prossima estate, perché poi qua dicono che ogni volta diventerà più caldo. Io non ce la faccio più, andrò a vivere in Norvegia, forse lì troverò un po' di pace. Ci mancava solo la nebbia calda, mamma mia. Vabbè, comunque è passata, adesso ci godiamo il fresco del primo weekend autunnale in arrivo. E a questo proposito, tac, tra pochissimo vi porto nell'ultima tappa del nostro viaggio. State lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, rieccoci on air, pronti per le ultime due tappe di questa giornata, di questo lunedì insieme, che ci porta a scoprire due eventi bellissimi che si terranno questo fine settimana in Piemonte. Esattamente, ce ne andiamo in provincia

mi ricordo più. Arrosti accompagnati da cipolline o patate e formaggi del territorio. Ci sono i miassei, che sono dei sottili pani di farina di mais cotti su piastre di ferro. Dalle mie parti si chiama le miacce, si chiamano, della Valsesia. Sono tutte tecniche che vengono tramandate nel tempo, né? Quindi è bello perché il paese, insomma, si trasforma in un luogo di incontro, convivialità, tanto cibo, musica, festa. E c'è anche un bel programmino. Ah, ecco, Sagra del Cipollino, ecco come si chiama. Allora, il venerdì sera c'è una serata discoteca con ritorno dei Coscritti del 2008. Sabato sera c'è l'anniversario dell'orchestra Acquamarina con Cinzia e le sue fisarmoniche. Mentre poi domenica c'è tutto il mercatino dei prodotti tipici del territorio e pranzo a base di cipollini e miasse, come vi stavo raccontando. Naturalmente, neanche a dirlo, prenotatevi, andate sulla loro pagina Facebook, cercate i numeri di telefono, perché naturalmente è come sempre in questi eventi, ci va un botto di gente, quindi bisogna prenotarsi. Poi è anche tutto un bel territorio da viversi, un bel weekendino, quindi sicuramente verrete accolti come si deve. Così come accadrà in quel di Volpiano, anche qua siamo in provincia di Torino e qua si tiene la 50ª sagra della cucina piemontese, che già suona benissimo. È un appuntamento atteso da generazioni che da decenni anima con passione l'ultimo fine settimana di settembre. È un'atmosfera calorosa e genuina, c'è il profumo dei piatti della tradizione, c'è di tutto: agnolotti tirati a mano, bolliti misti con salse fatte in casa, polenta fumante e l'immancabile fritto misto alla piemontese, preparato secondo ricette tramandate di famiglia in famiglia, ma è anche un inno alla musica. Infatti ci sono un sacco di serate danzanti, adesso vi leggo il programma: feste in compagnia, insomma è sempre l'occasione per ritrovarsi, sorridere, stare insieme, no? E sfruttare questa meravigliosa ospitalità piemontese, che è un qualcosa di incredibile. Allora, il tutto comincia giovedì sera alle 20, si aprono i festeggiamenti con la filarmonica volpianese e serata danzante con Ticozzi. Sabato e venerdì sera invece cena con fagioli e cotiche, fritto misto alla piemontese, agnolotti, antipasti vari, e si balla con la Shari Band, sempre molto bravi, molto ritmati. Poi cena con polenta, salsiccia e spezzatino, agnolotti, antipasti vari, questo è sabato sera, dove poi si balla con i Divina. E si va avanti anche domenica, dove tutto comincia alle 10.45 con ancora la sfilata della fisarmonica, la Santa Messa. Alle 12 c'è l'aperitivo offerto dal comitato Borgo San Michele, e poi la sera dalle 19.30 cena con i bolliti misti alla piemontese e si balla con Ornellas Group. Insomma, ce n'è davvero per tutti, belle serate di festa, di ballo, di musica e di buon cibo, tutto questo in Piemonte. Tra un pochino rivediamo tutti gli eventi, compresi questi, che sono stati i protagonisti di questa giornata. Sta di fatto che già è solo lunedì, ma io vi sto già apparecchiando un weekendino, coi fiocchi.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

C'è ancora un po' di estate in giro per l'Italia e ce lo ricorda Stefano che ci scrive da Termoli, provincia di Campobasso. Senti qua, ciao Ale, qua il mare è ancora bellissimo e oggi invece di andare al lavoro mi sono preso una giornata di ferie. Vi ascolto dalla passeggiata sul lungomare, un saluto da Termoli. Bravo, beato te caro, a ricordarci che c'è ancora in giro un po' di sole e un po' di mare. Poco, ormai siamo quasi in autunno ragazzi, il tempo corre. Di quest'estate però purtroppo ci portiamo appresso anche un dato che è uscito da Waste Watcher International e Too Good To Go. Per l'estate 2026 abbiamo sprecato qualcosa come 30-40 mila tonnellate di cibo, e questo è un dato veramente orripilante. I prodotti che si tengono in frigo sono quelli che ovviamente si deteriorano prima: frutta, verdura, pane, insalate, cibi pronti, questo lo sappiamo. E un altro spreco è stato prodotto da ristoranti, stabilimenti balneari, servizi da sport, perché molto del cibo che avanza ovviamente viene gettato se non si ha la lungimiranza di affidarsi a quei servizi che magari lo redistribuiscono. Sempre meglio che buttarlo via, no? Nel 2026 i dati continuano, però i numeri sono positivi, almeno su questo dobbiamo essere ottimisti. Infatti lo spreco domestico, leggo, è sceso di circa 550 grammi a settimana, che tu dici non è tanto per persona, però se li metti tutti insieme viene fuori un bel numero. Su internet infatti è cresciuta del 34% la richiesta di borse termiche, contenitori ermetici, lunchbox, macchine per il sottovuoto. Tutto questo per cercare di sprecare sempre meno, anche perché ragazzi la vita costa sempre di più. Andare al supermercato ormai è tutte le volte un piccolo mutuo. Se la famiglia è numerosa, cioè non te ne esci da lì spendendo meno di 300 euro se devi fare una spesa neanche dico tanto grande, perché poi una volta con 300 euro riempivi tre carrelli, oggi arrivi a stento a riempirne uno. Comunque questa è la situazione, numeri non buoni per quel che riguarda l'estate, però un trend tutto sommato positivo che ci sta consapevolizzando un po', anche perché qua tra benzina una roba e l'altra è un disastro. Arrivare a fine mese ormai è veramente una sfida, che altro le sette fatiche di Ercole. Qua bisogna essere supereroi. Va bene cari, vi aspetto qua tra pochissimo per andare a rivedere tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questa bellissima giornata di oggi e che si scateneranno in questo fine settimana.

Carissimi, allora noi qua oggi con grandissimo ottimismo abbiamo pensato al fine settimana, come facciamo sempre. Vi ho raccontato tante belle feste, tanti belli eventi che in questo primo weekend d'autunno saranno protagonisti. E allora vi vado a fare un piccolo riassuntino se vi foste persi qualcosa. Vi ricordo che tutti questi eventi poi li trovate anche nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Allora, per questo weekend cominciamo con la sagra della Salamina da sugo al cucchiaio, Poggio Renatico, Madonna Boschi, in realtà frazione di Poggio Renatico in provincia di Ferrara, con questa sagra della Salamina da sugo al cucchiaio. Un prodotto caratteristico di questo territorio, è un insaccato prodotto con alcune carni, alcune parti del maiale, viene fuori questa salamina che è una gran tipicità e ve la faranno assaggiare in questo bel evento per tutto il fine settimana a Poggio Renatico. Poi siamo andati al Palio di San Michele, Bastia Umbra, qua siamo andati ovviamente in Umbria, in provincia di Perugia, anche questo un bellissimo evento dove c'è tutta la tradizione, il classico folklore di questa regione, sfide rionali, buona cucina, tradizioni, feste, un programma ricchissimo che trovate naturalmente sulle loro pagine Facebook. Io vi ricordo di questo evento perché se passate di lì veramente è un classico tuffo, no, nell'atmosfera medievale che sa offrire soltanto l'Umbria. E poi ce ne siamo andati prima a Quincinetto, provincia di Torino, e poi a Volpiano, sempre in provincia di Torino. A Quincinetto c'è il settembre quincinettese, mentre invece a Volpiano c'è la 50ª sagra della cucina piemontese, quindi è due eventi dove la massima espressione di questo territorio viene portata in tavola, e qua in un evento e l'altro tra ravioli, brasati, carni, salami, insomma c'è tanto da fare, tanto da divertirsi in queste belle feste, pensate proprio su misura per voi. Quindi settembre quincinettese a Quincinetto, 50ª sagra della cucina piemontese in quel di Volpiano. Molto bene, cari, questi gli eventi che sono stati i protagonisti della giornata di oggi. Li rivedremo poi tutti insieme verso il fine settimana, quando andremo a ricapitolare tutta la settimana insieme. Ma è ancora lunga, abbiamo appena cominciato. Qua un giorno dopo l'altro, una festa dopo l'altro, Radio Liscio vi accompagna per tutta la settimana. Va bene, cari, è tempo di lasciarvi alla musica. Non ancora per i saluti, ancora un minutino tra un pochino e me lo gusto. Vi aspetto qua.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine della prima puntata della settimana insieme. Abbiamo scaldato i motori, abbiamo già cominciato il nostro viaggio, un viaggio che naturalmente continua tutti i giorni qui su Radio Liscio alle 7, alle 14 sulle nostre frequenze. Oggi però è proprio arrivato il momento di salutarvi e quindi sia il sottoscritto che Max dalla regia con le sue manone vi manda anche lui un grosso saluto, un grosso abbraccio. Lascio il microfono a tutti i miei colleghi che arriveranno a deliziare questo lunedì e naturalmente l'appuntamento è rinnovato a domani come sempre per tutta la settimana. Grazie anche a tutti coloro che ci hanno scritto al 331-335-6565. Mi raccomando, rimanete sempre aggiornati con tutto quello che succede nel fantastico mondo di Radio Liscio attraverso la nostra app, il nostro sito internet e tutti quanti i nostri social. Ci si becca qui domani sempre solo su Radio Liscio. Ciao cari, buon lunedì a tutti, baci!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito e Cristiano Democratici rimangono addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove primeggia invece la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche in al partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali della CDU. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, lo ha detto il presidente americano Trump dopo che Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro di lui e la sua amministrazione dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano Trump di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne, accoltellata ieri sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. I due, che si erano lasciati da poco, si erano incontrati per un chiarimento quando è scattata l'aggressione. La donna non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato nella notte nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. E tragedia familiare ieri sera anche nel Messinese. Una donna di 59 anni ha accoltellato il compagno al culmine di una lite nella loro abitazione ad Aliterme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un 50enne che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Arrestata in flagranza di reato la 59enne si trova ora ai domiciliari in una struttura di accoglienza in attesa di essere giudicata per direttissima. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Centinaia i tifosi nel piazzale antistante. Mazzola sarà sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Tradizioni. Grazie, grazie a tutti.
1: Siamo veramente in un'atmosfera dei ricordi dai tempi di Casadei, di quegli anni d'oro degli anni 90. Ecco qui Fiorenzo Tassinari con Accademia, la mazurka per tutti.
2: Le orchestre suonano dal vivo.

0: Lorenzo Tassinari.
1: Mamma mia, qui stasera il liscio vi arriva addosso, eh. Questa è Tassinella, la polca, quella bella, Fabio Barbero.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Cicogna.
1: E chiudiamo questa prima parte così legata alla tradizione con la mazurka di periferia. Vai Alessia. Vai.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV, torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB, in Lombardia, nelle province di Milano e Brescia, in Piemonte, nelle province di Torino e Cuneo, in Liguria, nelle province di Genova, Savona e Imperia.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola ci trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
1: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
3: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci, Del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 1/4, che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno tutto il giorno, eccoci, ci siamo, e quando sentiamo la sigla d'inizio siamo contenti, felici, perché sappiamo che abbiamo un'ora per stare insieme, un'ora ricca di melodia italiana, ricca di canzoni da ballo, di canzoni generazionali, di chitarra, e ricca di chitarra perché ci permette di cantare insieme quando è il momento della canzone acustica e grandi successi italiani, e soprattutto siamo anche felici di andare un po' a cercare in rete quelli che sono dei fatti di vita vissuta e paragonarli un pochettino a quello che viviamo costantemente. Salutiamo il nostro Marco Sasso le Tolcinghia alla regia, che ci guida con la patente, perché se non c'è la patente alla regia diventa un po' un problema andare in onda. 331-335-6565 per interagire con noi, per chi volesse scriverci un messaggio, un WhatsApp oppure un SMS può tranquillamente farlo con il numero in sovraimpressione per quanto riguarda la televisione, e 331-335-6565 lo ricordiamo per coloro che ci seguono via radio o magari anche attraverso la rete, attraverso lo streaming, attraverso anche la meravigliosa applicazione di Radio Liscio, che davvero permette di assaporare quella che è la realtà attuale del mondo da ballo. Quindi davvero scaricatela sul proprio telefonino, chi ancora non ce l'ha lo faccia, perché davvero dirà mannaggia perché non l'ho scaricata prima, con tutte queste cose belle, con le iniziative, con le tante idee che bollono in pentola e che vedranno ovviamente la nascita a breve, perché siamo nella nuova stagione. Altra carta, altra generazione, o meglio, partiamo con la prima carta, peschiamo la generazione X e non chiediamo poi mica tanto, non vogliamo mica la luna, come ci racconta Fiordaliso, ci accontentiamo anche di meno. A te la linea, Fiordaliso. Senti che bella questa musica quando inizia, dalla carica energetica per iniziare bene alla grande.

stiamo ballando in diretta questa Non voglio mica la luna di Fiordaliso, che è una di quelle canzoni che tante orchestre del panorama da ballo la eseguono nel corso delle serate, perché è davvero una di quelle canzoni evergreen, nata nel 1984 proprio a Sanremo ed è stata scritta da grandi autori della musica italiana: Luigi Albertelli, Vincenzo Malepasso e Adelmo Fornaciari, più conosciuto in arte come Zucchero. Questo brano che esprime il bisogno di affrancarsi da un legame stanco e oppressivo e di riappropriarsi dei propri spazi. Non voglio mica la luna significa non pretendere ovviamente l'impossibile, ma accontentarsi di cose umane, vere e alla portata di mano. Ed era l'84 in Italia, vedeva il successo di Gianna Nannini nel Festival Bar dell'84 e l'esordio di Kiss Me Licia. Chi si ricorda Kiss Me Licia? Sicuramente le generazioni X, così come la Millennials, si ricorderanno questo cartone animato giapponese che ha ottenuto davvero un grandissimo successo, tanto è vero che fecero anche un film, idearono anche così una versione reale fatta in carne e ossa, con anche la partecipazione di Cristina D'Avena, che è colei che ha cantato le sigle di un sacco di cartoni animati. Altra carta, altra canzone, continuiamo il nostro viaggio nella melodia italiana con l'orchestra da ballo contemporanea, quella di Lara Agostini, che arriva con il suo Folle Amore. È bello aver l'amore folle, quando o meglio c'è l'amore che ha le marce, che sarebbe l'amore marcio, che viene detto alle marce, e c'è quello che invece è in folle, Marco, hai capito? Quello proprio che sei in folle, che lo vivi, che se c'è la discesa vai in automatico, se c'è la salita torni in drio. Ci facciamo salvare dalla canzone Lara Agostini, Salvami tu con Folle Amore. Forse l'interpretazione reale è un'altra, ma va bene lo stesso.

Del folle amore non c'è spiegazione. Ed era Lara Agostini in questa giornata in diretta direttissima su Radio Liscio, su Prima Antenna. Salutiamo tutti all'ascolto e siamo felici perché siamo in tanti. Qualcuno è ancora in vacanza e ci segue, ci hanno scritto attraverso ovviamente i dispositivi mobili che permettono di portarci a destra e a sinistra. E anche noi siamo contenti perché al mare, Marco, lo possiamo dire che la radio si sente meglio? La radio al mare si sente meglio perché con l'ausilio delle onde del mare le frequenze viaggiano meglio. Questa è la spiegazione reale. L'espressione del nostro regista è abbastanza inquietante e quando mi scappano queste freddure ho il timore che la puntata termini qui. E allora peschiamo la prossima carta, canzone acustica. Cantiamo un brano, anzi vorrei fare una canzone che questa notte mi sono svegliato e mi sentivo particolarmente ispirato ed è nato questo brano che secondo me piacerà molti. Sarà un successo.

Ti è piaciuta, Marco, la canzone? Bellissima. Secondo me sarà un successo planetario, la canteranno tutti, eh? Quindi ogni tanto ci si sveglia nel cuore della notte e vengono delle ispirazioni di canzoni. Altra carta, altra generazione, è in arrivo la generazione silenziosa con A Saint-Tropez, no, A Saint-Tropez Twist, La luna si veste con te, e incontriamo Peppino Di Capri con questa canzone che davvero fa scatenare, e ce la balliamo in diretta e all'ascolto. Prego Peppino.

Abbiamo ascoltato il classico ritmo della Begin, proprio il tradizionale, con Frank David nel cuore di una canzone, testo che racconta un po' quello che gli autori ci mettono ovviamente dentro, guardando quello che capita, che circonda. Le canzoni nascono ovviamente dalla sensibilità delle penne degli autori. Poi oggi siamo nell'era dell'intelligenza artificiale e ogni tanto qualcuno inizia un po' ad abusarne un pochettino, però ci auguriamo sempre che ci sia l'uomo, l'umanità dietro la creazione dell'arte. Mentre prima Saint-Tropez, questa canzone del 1962 di Peppino Di Capri, ci riporta al posto del boomerang.

della guerra, il boom economico, dove c'era il, pensate, il mito della Costa Azzurra, che Saint-Tropez venne dipinta come il simbolo glamour, esotico e raggiungibile delle vacanze, del sole e della modernità. E l'autore scrisse questa canzone pur non essendoci mai stato prima di scriverla, quindi ha immaginato questa Saint-Tropez. Poi sicuramente in carriera avrà fatto qualche vacanza, però ovviamente era il ballo scatenato, perché il testo invitava proprio a ballare liberamente, a scendere in pista. E ancora oggi, quando l'orchestra esegue il momento del twist, viene proprio l'innata voglia di scatenarsi e di raggiungere la pista. E solitamente alla Peschiera di Valdengo, tutti i sabati, quando c'è il twist, questo succede. Le scarpe vanno da sole. Se anche uno dice no, ma io rimango seduto, tac, le scarpe si tolgono da ballo e vanno a ballare in autonomia. Altra carta, altra canzone, Generazione Millennials. Il mio giorno migliore, qual è? Ce lo racconta Giorgia, così lo scopriamo insieme.

Questo è un giorno migliore, ma il giorno migliore lo è sempre. Canzone di Giorgia del 2011, che racconta un pochettivo, un po' la luce interiore, fondamentalmente la luce che viene dall'anima, capace di distendere le pieghe dell'anima e far tornare la voglia di ballare e di vivere. E oltretutto è il periodo in cui Giorgia musicalmente, artisticamente, segna un po' un cambio nella carriera, nel genere di brani, quindi dopo un periodo di pausa, con un sound più solare e ritmato, cosa che ancora oggi davvero sta spopolando con queste canzoni. Nel 2011 il fatto che ci ha fatto sorridere e ha captato la nostra attenzione, magari qualcuno se lo ricorderà, specialmente coloro che ci seguono dalla Lombardia, magari si ricorderanno questo fatto perché è avvenuto in provincia di Lodi, che è il paese dei complimenti, giusto Marco? Lodi è il paese dove tutti si lodano ed è bello perché farsi complimenti tempra bene lo spirito. Il gatto sindaco, o quasi, un gatto di nome Cagliostro, divenne la mascotte e consigliere speciale, catturando l'attenzione dei media nazionali per la sua presenza fissa in municipio. Lui era sempre in comune e di conseguenza lo elessero il gatto sindaco. Lo lodarono. Fu lodato, perché appunto stiamo parlando di Oriolitta, paese di Lodi. Ovviamente scherziamo, mandiamo un abbraccio a tutti coloro che ci stanno seguendo proprio in quel paese, in quella provincia e in quella bellissima regione. Ora ci colleghiamo con l'arcologe del liscio, che vedo che il segnale è pronto per partire, per collegarci, per fare un tuffo nel passato con il grande Fiorenzo Tassinari, con uno dei valzer più ballati nella storia del liscio classico. Non c'è pace fra gli ulivi, la linea Fiorenzo e all'arcologia del liscio.

0: signori, la grande orchestra di Fiorenzo Tessinari.
1: Grande Fiorenzo Tessinari con questa canzone Non c'è pace dagli ulivi, e cercando un po' di informazioni su questa canzone salta fuori una notizia bella, che Non c'è pace dagli ulivi è un celebre film drammatico italiano del 1950 diretto da Giuseppe De Santis, con la partecipazione di interpreti come Raff Vallone, Lucia Bosè, che potrebbe essere la mamma di Miguel Bosè. Lucia Bosè è stata la madre del celebre cantante, si viene confermato, quindi cliccandoci sopra c'è l'approfondimento che confermiamo sia la mamma di Miguel Bosè. E la trama del film è il pastore Francesco che torna dal fronte dopo la guerra e scopre che un profittatore locale gli ha rubato il gregge e la fidanzata. Soltanto che gli ha rubato la fidanzata, non se ne accorse. Si accorse che gli ha rubato il gregge, perché ovviamente quello diventa un po' più difficile nasconderlo. Quindi Non c'è pace tra gli ulivi, ci ricorderemo che sarà appunto proprio anche il titolo di un film che magari andremo a vedere. Magari qualcuno potrà aver la voglia di andare a navigare in rete, perché certe volte oggi in rete troviamo anche cose del passato. Altra carta, altra canzone. Canzone acustica, non ce l'aspettavamo, e allora potremmo proporre un'altra canzone nata in un'altra notte in cui ci sentivamo ispirati

Passione. E anche questa era una di quelle canzoni che c'è nata di notte, perché è bello immaginare che le canzoni nascono di notte, si svegliano le idee, possiamo dire, soprattutto nella notte, che è quel momento in cui la giornata si ferma e di conseguenza quando ci fermiamo spesso e volentieri le idee ci vengono in mente. Marco, tu hai scritto canzoni di notte spesso e volentieri, chiediamo al nostro regista, che lui è anche autore di brani, sta facendo segno di sì. Quando l'insonnia prende il sopravvento, allora a quel punto lì l'alternativa è scrivere un brano. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers, Bang Bang è il titolo della canzone, questa è scoppiettante, proprio come il Big Bang che nacque il mondo, nacque anche l'Equipe 84 ed è con noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Matteo Tassi con l'amore perfetto. Ma l'amore perfetto esiste? Punto interrogativo. Probabilmente sì, la perfezione, ognuno di noi ha la propria interpretazione e di conseguenza il proprio metro di misura. E l'orchestra di Matteo Tassi, mentre prima Bang Bang dell'Equipe 84 ci riporta indietro al 1966. E nel 1966 questa notizia ora ci metterà fame, perché ci fu una battaglia gastronomica della pizza acrobatica. A Napoli nasce ufficialmente il concetto moderno di pizza acrobatica da esibizione, dove i pizzaioli ai tempi iniziarono a sfidarsi nelle piazze facendo ruotare l'impasto in aria, lanciandolo, e poi ovviamente lo riprendevano per attirare i turisti. E addirittura la stampa dell'epoca la descrive scherzosamente come una nuova disciplina olimpica partenopea, il lancio della pizza, chi la lancia più in alto e la riprende, e quindi che poi ovviamente è anche bello da vedere. Non sono stato a Napoli, però posso immaginare ogni tanto i pizzaioli, quando capita che sei in pizzeria che si vede la cucina che lanciano l'impasto e poi lo riprendono, poi ogni tanto può anche cadere e speri non è la mia, vero? Vero che non è la mia, allora ti viene il dubbio e a quel punto lì rimpiangi il pizzaiolo classico che la stende normalmente con le mollette, perché la pizza classica si stende con le mollette. Dico bene, Marco? Perché quando noi stendiamo le cose usiamo le mollette, di conseguenza stendiamo anche la pizza con le mollette. Non gli è piaciuta. Se state ridendo, scriveteci e fatecelo sapere al 331 335 6565. È disponibile nell'arco delle 24 ore, non siete obbligati a scrivere adesso, ci pensate, magari vi viene voglia di ridere tra un po' e ci mandate un messaggio. Altra carta, altra generazione, generazione X, ci prende un po' di malinconia perché siamo quasi ai saluti ed è venuta anche a lui, perché ci sta ascoltando a pieni polmoni, a piene orecchie, a pieni occhi, Riccardo Fogli, proprio con

E questa canzone ci ha trasmesso un po' di malinconia, questo stato d'animo, perché si avvicinano i saluti, ma ci rallegriamo perché domani torneremo nuovamente insieme con una nuova puntata di Melodia Italiana, e lo faremo con tanta felicità, perché davvero è bellissimo stare insieme in questa nostra ora, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con canzoni acustiche, con aneddoti, con fatti, con battute freddure che ci sovvengono all'istante. Un grazie a Marco Sasso e Tolcinga, una buona continuazione di giornata a Prima Antenna, a Radio Liscio, a tutti coloro che sono sintonizzati con noi, e l'ultimo brano prevede peschiamo l'orchestra da ballo contemporanea, e dopo Malinconia è la canzone perfetta, perché Dimenticarti Mai, no? Se uno era già un po' malinconico, questa canzone mette proprio il dito nella piega, oserei dire. Marilisa Maniero con Marco Negri, Dimenticarti Mai, e ci vediamo e ci sentiamo domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero 1 del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
3: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora con i grandi successi di tutti i tempi, i miti di ieri e di oggi. Con poche parole e tanta musica. Iniziamo con Ruggero Scandiuzzi, Stella e La Porta dei Segreti.

E questo era Ruggero Scandiuzzi, ce lo siamo ascoltati in apertura con Stella e poi con questo bellissimo La Porta dei Segreti. Passiamo a un medley molto più ritmato. Romeo e Coperfisa ci propongono questo medley che comprende tra gli altri Rosamunda, Tutto Pepe e Reginella Campagnola.

tre grandi classici uno dopo l'altro ce li ha proposti Romeo e Coperfisa. Andiamo in Romagna, andiamo da Raul Casadei che come quasi ogni giorno ci tiene compagnia all'interno di questa ora, uno dei miei pezzi preferiti, Poeta, e subito dopo...

E cambiamo completamente genere dopo All'Osteria. Titi Bianchi ci propone Il Gondoliere e subito dopo un grande classico di Chazz Aznavour, tra gli altri L'Istrione.

Queste sempre i simpatici italiani, queste sempre Radio Liscio, un'ora con i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di tutti i tempi. Al Rangone, beh, suona chitarra e canzone va.

E dopo Al Rangone torniamo in pista, torniamo a farvi ballare. Il primo pezzo che vi proponiamo è un medley, in realtà, di cumbie napoletane, tra cui A Città e Pulicinella e Luna Rossa. A proporcene la voce di Davide Montali negli arrangiamenti di Paolo Bollettinari.

E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani. Chiudiamo con l'orchestra Bagutti e un bis di brani di successo, Romantico, Sognatore e Un anno in più. Noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'era ossigeno, hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente. Il ragazzo era diventato padre solo da qualche mese di un bimbo nato a maggio.
3: L'economia.
2: Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit-PIL scendesse sotto il 3%, per l'Italia sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit-PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%. Lo spread BTP Bund si attesta a quota 89 e prosegue il calo del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota 100 dollari al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Silva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: Tudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news. Sentiamo Marco Mancini.
2: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano, che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che ha rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera, ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate.
1: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crea i legami e non ghetti. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
4: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente, si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
3: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
4: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto. Perché nello sport, se poi non ti diverti, non riesci neanche a raggiungere i risultati.
3: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito 2 pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi, al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: tradizioni. Grazie, grazie a tutti.
1: Siamo veramente in un'atmosfera dei ricordi dai tempi di Casadei, di quegli anni d'oro degli anni 90. Ecco qui Fiorenzo Tassinari con Accademia, la mazurka per tutti.
2: Le orchestre suonano dal vivo.

0: Fiorenzo Tassinari.
1: Mamma mia, qui stasera il liscio vi arriva addosso, eh. Questa è Tassinella, la polca, quella bella, Fabio Barbero.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Cicogna.
1: E chiudiamo questa prima parte così legata alla tradizione con la mazurka di periferia. Vai Alessia.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: andiamo via.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Cannelloni, mamma!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Eccoci qua. Ciao bella e brava gente, benvenuti oggi lunedì 21 settembre 2026. Un bel inizio con il colpo di tosse. Sì che mi ero preparato tutto bene, barba fatta, polo nuova, ho su anche i boxer nuovi stamattina, per cui ho detto affronto la settimana come si deve. Temperatura meravigliosa, 24 gradi a quest'ora, per dire che l'anticiclone resiste, non si muove. Stamattina mia figlia, mentre portava la nipotina a scuola, ha salutato tutti i fratelli dicendo viva l'autunno. No, sbagliato. L'autunno non comincia oggi, l'autunno astronomico non comincia oggi, comincia dopodomani, il 23 di settembre. Per l'esattezza non stanotte, domani notte alle 2.04. Alle 2.04 nella notte, quindi tra il 22 e il 23 di settembre, comincia l'autunno astronomico, mentre quello meteorologico è già cominciato dal primo di settembre, così lo intendono gli esperti di meteorologia e di quant'altro. Quindi per il momento siamo ancora in estate e si sente, perché 24 ore, 24 gradi a quest'ora alle 11.05, dai, sono ancora tanti. E imperverserà ancora sto anticiclone, che secondo me ormai ci ha preso gusto e per tutto l'anno si piazza qua nel sud Europa. E del resto alla natura non si comanda, signore e signori miei. Che ne dicano, perché la storia, dicevano, storia magistre vitae, la storia maestra della vita, quindi ci insegna delle cose. In passato ci sono stati anche dei periodi abbastanza lunghi in cui ha fatto anche più caldo e non c'erano

dell'uomo nei confronti della natura. La natura fa quello che cavolo vuole lei, e quindi se decide per un certo periodo di fare più caldo o più freddo, lo fa. In questo momento fa il più caldo. Ciao Cinghia, come stai? Passato bene il weekend? È caduto in moto, Questo weekend è caduto in moto fermo al semaforo. Pensate, dopo una certa età andare in moto bisogna starci attenti. Lui è caduto da fermo al semaforo, è riuscito a cadere con la moto. Ma dai, ma su, ma insomma, 11:06. Andiamo col primo brano della settimana. Ed è bello, è questa immagine che così ci porta alla magnificazione della donna. La bellezza di una donna. Ce la canta Irene Grillo, dedicata a tutti.

Era la bellezza di una donna ed era Irene Grillo che cantava. Allora, cominciamo i primi messaggi al 331-335-6565. Buongiorno, buon lunedì, Ettore. Isabella di Roma, saluto te, Diana la dolce. Paolo di Genova, come starà? E ce lo stiamo chiedendo tutti, come starà Paolo di Genova. Comunque ce lo farà sapere lui, perché appena sta bene e manderà subito il messaggio. Bacioni per Emilia e Graziella di Verniasco. Saluto tutti i nonni e gli ascoltatori. Radio, gli ascoltatori. Ciao Isabella. Tutti i nonni e gli ascoltatori. Ciao Isabella. Poi arriva il Max di Ozzano, in quel di Bologna, che ci chiede sempre le cose un po' particolari. Non so se il programmatore è d'accordo che tu chieda dei brani che potrebbero essere dentro nella graduatoria delle 200 canzoni più belle di sempre, e quindi hanno una classifica a sé stante. Buongiorno a tutti, mi fareste ascoltare Mariah Carey con My All? Grazie Max di Ozzano in quel di Bologna. Non lo so come la prende il Supremo, perché finché mi chiedi dei brani italiani ci sta, per lui i brani stranieri sono i vinili e sono quelli veramente senza frontiere e non se ne parla. Quindi Max, stai camminando sul filo di un rasoio molto molto stretto. Va bene, La casa del sole, questa è una canzone che ha una storia. Una storia perché La casa del sole dei Bisonti del 1965 era la versione italiana del mitico The House of the Rising Sun e venne incisa nell'album La carica dei Bisonti. I Bisonti, l'album La carica dei Bisonti, divertente anche come titolo. Il testo italiano era stato scritto da uno a caso, Mogol. Vi ha scritte, cioè metà le ha scritte lui, l'altra metà le ha scritte Minellono, mentre la musica originale appartiene a Alan Price. Allora, I Bisonti, 1965, Nani, Nana, Noroni, Nana, La casa del sole.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Tela qui la Sofia, l'amore nascosto e sognato del Cinghia. La Suonami Band di cui la Sofia da

Boom boom! La Suonami Band, buongiorno Ettore Cinghia e tutti gli ascoltatori, Graziella da Verniasco, soliti saluti dall'Australia, ciao Nicola da Perth, lui ci ascolta mentre fa ginnastica perché in Australia in questo momento dovrebbero essere le 5 o le 6 del pomeriggio più o meno, e quindi lui è lì che si fa la sua ginnastica e intanto ascolta magari con le cuffie Radio Liscio. Ciao Ettore Cinghia, che bella serata sabato sera alla Peschiera, grazie, sono Grazia da Vigliano Biellese, praticamente in Peschiera, cioè caschi fuori da casa tua e sei in Peschiera. Dunque sabato sera c'era Roberto Tagliani e me l'hanno detto, è stato scritto anche sul sito di Radio Liscio che è stata una bella serata, lui è stato bravo, la gente si è divertita. Sabato prossimo, perché sabato sera sono ricominciate le serate in diretta anche su Prima Antenna TV, delle serate della Peschiera del sabato sera. Sabato sera prossimo ci sarà Alex Biondi. Alex Biondi, ci sarai tu? Ci sarai Cinghia? E lo so che non vai a suonare, ma siccome sapevo che c'era stato un bisticcio, ho detto magari perché c'è Alex Biondi non ci va. No, no, ci vado, non a suonare, ma ci vado. Ascolto se sono bravi anche senza di me, giusto? Giusto? Giusto, io farei quello, quindi per carità. Buongiorno a Ettore e Marco e buona settimana. Vorremmo ascoltare se possibile quel mazzolin di fiori delle mondine. Siete fissate con ste mondine. Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Mi avete chiesto le mondine anche la settimana scorsa, ve le abbiamo mandate, va bene. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna. La cantavo perfino in colonia quando avevo 5 anni, che sì, ci mettevano in fila per due, manina nella manina, a camminare per chilometri e intanto si cantava. E mi ricordo quel mazzolin dei fiori, vecchio scarpone, che erano le canzoni che evidentemente le nostre signorine all'epoca andavano molto di moda e quindi si cantavano quelle. Va bene, allora Adriano Celentano. Nel 1980 Adriano cantava una canzone che si intitolava Il tempo se ne va, e purtroppo il tempo se ne va e anche col passare degli anni anche sempre più rapidamente. Benedetto, ecco, non dico maledetto, dico benedetto tempo che se ne va. Un brano musicale scritto da Toto Cutugno e Cristiano Minellono, tratto dall'album Un po' artista, un po' no. Adriano Celentano, Il tempo se ne va.

331-335-6565. Mentre se ne va la coda del tempo, sembra un gioco di parole, ma lo è, di Adriano Celentano. Abbiamo: buongiorno Ettore, buon caffè, buon lavoro, per favore una dedica a tuo piacere a noi biliardisti. C'è questo terzetto di biliardisti della mattina a Firenze che sono Mimmo, Giancarlo e Aldo. Un abbraccio a te, al Cinghia, nonno Mimmo da Firenze. E se mi fosse arrivato un attimo prima vi avrei dedicato proprio questa "Il tempo se ne va" allegramente giocando a biliardo, ma aspettalo, non la prossima, quella dopo vi dedico. Buongiorno da Guerrino di Latina, quella, siamo al Sud Sutqui, canale 97, quindi questo è qualcuno che sta guardando da Teleantenna, Network Teleantenna, che copre Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, col mitico canale 97 nel Lazio, e la provincia veneta di Belluno. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, lei fissa dalla prima ora con Radio Liscio. Ciao Ettore, volevo fare i miei complimenti a Roberto Tagliani che sabato sera ci ha fatto una serata meravigliosa alla Peschiera di Valdengo. Gino, riferiremo. Comunque pare che effettivamente non solo tu ma tutti siano stati molto contenti sabato sera. Prima serata in diretta con Prima Antenna, con Radio Liscio, quindi apertura della stagione con le dirette di Radio Liscio e di Prima Antenna. Buon lunedì Ettore, questa te l'ho, me l'hai già spedita prima, sei stata la prima a spedirla, quindi l'ho già letta. Isabella di Roma, grazie, saluto tutti i nonni e gli ascoltatori. Isabella di Roma, l'hai rimandata e io la ricito. Traditore è Federica Cocco, l'aveva chiesta Mauro di Savona. La Federica Cocco che ci canta Traditore e noi sappiamo chi è il suo moroso è... ecco, non glielo mandiamo a dire, eh?

Ma dai, sta bene anche con le treccine la Federica Cocco, fa tanto bambinetta che così, che si arrabbia, picchia i pugnetti e i piedini, traditore brutto, cattivo, che mi hai fatto le cose brutte. E sei no, non vedevo più il cinghia, si è alzato, è sparito, è andato, sa che tanto chiacchiero. Altri complimenti, è stata proprio una seratona sabato sera. Concordo sull'orchestra di sabato sera, Roberto Tagliani alla Peschiera del Valdengo. Finalmente qualcuno che rifà i vecchi lenti e grandi successi ballabili. Sono Aldo di Vico Lungo, vi guardo sempre. Ciao Aldo, mi fa piacere, anche perché Roberto Tagliani è stato per lungo tempo il presentatore di un network, Canale Italia, per cui sa anche parlare tra una canzone e l'altra, non fa il mercato del pesce come fa qualcuno, sa anche cosa dire, come intrattenere il pubblico, per cui è piacevole. Bene, mi fa piacere che la prima serata di riapertura della stagione di Radio Liscio e Prima Antenna in diretta il sabato sera alla Peschiera di Valdengo sia piaciuta così tanto a tutti. Bene, bene, bene. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Sabato sera Alex Biondi. Allora, e adesso abbiamo, avevo detto che l'avrei dedicata, me l'hanno chiesta, per favore una dedica a tuo piacere a noi biliardisti, Mimmo, Giancarlo e Aldo, la bottega, perché quando si va a giocare a biliardo è come andiamo a bottega, una volta nei paesini nella

Che bei ricordi con la bottega di Roberta Cappelletti. È vero, io mi ricordo quando ero giovincello, adolescente, che mi facevo 4 km in bicicletta quando ero nella casa di campagna dei miei nonni, per andare in una di queste rivendite generalizzate dove si trovava di tutto, di un paese vicino, perché alle 4 del pomeriggio avevano con l'amichetta, all'epoca c'era l'amichetta che adesso non si trova più, e mi facevo fare la merenda alle 4 del pomeriggio con il salame cotto, mamma mia, appena tagliato, fatto come si faceva una volta, quindi era, e tutti i giorni io andavo a farmi la mia merenda là, 4 km andare, 4 km tornare in bicicletta. E perché non si trova più l'amichetta? Perché una volta il pane veniva venduto con il prezzo al pezzo. Quando hanno deciso di venderlo al chilo, l'amichetta milanese, che era tutta vuota dentro, mi ricordo mio povero papà che ne mangiava 4 prima di cominciare a mangiare, perché era immediato, quando era fresca poi ti invitava proprio, c'era praticamente solo la crosta con pochissima mollica. Dopodiché hanno fatto il pane al peso e l'amichetta non era più conveniente, dentro era vuota, per cui era leggerissima, un chilo di pane veniva fuori un macello, un sacchetto grande così, e hanno cominciato a farle belle pesanti con tanta mollica dentro, perché più era pesante più raggiungeva in fretta il chilo, e quindi il pane di... Oh, a Milano l'amichetta non si trova più, ci sono solo 4 o 5 panetti che la fanno, si sono tolte lo sfizio di fare l'amichetta come era quella di una volta, che non è neanche facile farla perché bisogna creare lo spazio vuoto dentro, e comunque la vendono, bisogna andarla a cercare, e la fanno pagare a peso d'oro, ovviamente. Allora, Marinuccia di Dolce Acqua, ieri avevamo passato The Sound of Silence, che era una delle canzoni fra le 200 canzoni più belle di sempre secondo la rivista, quindi i miei vinili, e lei mi aveva chiesto perché non mi fai ascoltare la versione italiana. L'aveva fatta tra gli altri Dino, questa versione italiana, Dino che è un ragazzo del 48 che nel 1968, quando aveva solo 20 anni, aveva cantato La tua immagine, che appunto è la versione italiana di Sound of Silence.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, per la tua immagine mi ringrazia, sì, ci sono sempre, grazie Ettore, Marinuccia di Dolce Acqua. Dolce Acqua, c'è l'agriturismo della mia amica Luisella Berrino, ex collega di Radio Monte Carlo, la vecchia, e in quel di Dolce Acqua, bei ricordi, era una delle zone che frequentavo di più quando lavoravo a Radio Monte Carlo, alcuni secoli fa. Ciao, buona giornata da Novara, vi seguo sempre, volevo ascoltare se possibile la canzone di Celentano, Il ragazzo della Via Gluck. Grazie Ettore, ho 52 anni, ti seguo dai tempi di Antenna 3, una vita. L'hai detto, eri appena nato, 52 anni, eri appena nato. Mentre adesso c'è una richiesta che era stata fatta la settimana scorsa da Olga da Savona, se mi ricordo, ed era una catena. Tu avevi chiesto le catene, ma è una catena sola di Omar Codazzi. Eccotela qua.

per Olga da Savona, una catena di Omar Codazzi. Allora, qui abbiamo altri due messaggi che sono eccola qui. Buongiorno Ettore, buona settimana a tutti da Walter e Anna. Sabato sera vi abbiamo seguito, grande successo di Roberto Tagliani, e poi adesso siamo ai vinili. Allora, siamo alla 180esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre secondo la classifica, l'ultima classifica, quella del 2024, stilata dalla Bibbia della musica leggera mondiale, che è la rivista Rolling Stone. È una delle mie canzoni preferite. È difficilissimo trovare dei videoclip, tant'è vero che il Cinghia non c'è riuscito, o quantomeno ne ha trovati due, ma sono i due che non si possono passare perché hanno i diritti che bloccano tutto. No, proprio non ci sono. No, non ci sono. Di solito si lamenta perché ci sono dei videoclip che non si possono passare perché sono protetti da diritti, quindi noi rispettiamo assolutamente quelle che sono le regole. Qui proprio non si trovano. Peccato perché, ripeto, lui la fa da Dio. Io mi ricordo di averlo visto in un videoclip con lui, era perfino in bianco e nero. Lou Reed, perché il brano è del 1972. La mitica Walk on the Wild Side, cammino sul lato selvaggio, e vediamo un po' se mi viene fuori, sì, è tratto dall'album Transformer, è diventata una delle canzoni più famose dell'intero repertorio di Lou Reed, grazie anche all'arrangiamento jazzato di Mick Ronson. Dunque, il linguaggio del testo, che affronta argomenti quali la transessualità, l'uso di droghe, la prostituzione maschile e il sesso orale, rappresentò il suo primo successo da classifica dopo l'abbandono dei Velvet Underground, perché Lou Reed faceva parte dei Velvet Underground. Allora, Walk on the Wild Side, Walk on the White Side di Lou Reed, 180esimo in classifica, 1972. Lou Reed ci ha lasciato 13 anni fa, era un ragazzo del 42, morto nel 2013. Canzone stupenda, ascoltatela, alzate un po' il volume perché ne vale la pena, parte lenta, eh?

E su questa Walk on the Wild Side del grande Lou Reed termina la prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Saluto Prima Antenna, che comunque ritrasmette anche la seconda ora, vi ricordo, da lunedì scorso, tutti i giorni dalle 17 alle 18, e l'interruzione avviene giusto per dare il tempo di arrivare al Din Don, per cui mi taccio e vi lascio ascoltare il Tutto Pepe di Matteo.

0: meno 2, meno 1. Din don, din don, din don, con la polca di Matteo Bensi in sottofondo. Siamo arrivati a mezzogiorno di oggi, 21 settembre 2026. Non vi ho detto che giorno è, che santo è, ma ve lo dico all'inizio della seconda ora, tra poco, subito dopo le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere, con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, bella e brava gente. Questa è Canzoni senza frontiere di oggi, lunedì 21 settembre 2026, 264esimo giorno dell'anno. Ne mancano 101 a fine dell'anno ed è San Matteo. Conosco dei Matteo, parecchi sono anche amici dei miei figli, quindi uno è il tabaccaio qui di Moncalvo. San Matteo, auguri a tutti Matteo. La giornata mondiale della pace, ecco, su questa stendo un pietoso velo, perché d'accordo, ok, è giusto inneggiare la pace, dedicare una giornata alla pace, ma poi ci sono guerre dappertutto e allora ci prendiamo in giro, eh? Ci prendiamo in giro? Giornata mondiale della pace oggi, ve l'ho detto, lo sapete. Seconda ora di Giochi senza frontiere, in onda anche dalle 17 alle 18. Canzoni, cosa ho detto? Giochi per forza. Sai, quando una roba è infilata nel cervello, 103 puntate, è difficile tirarsela fuori. Grazie Cinghia che mi hai corretto. Seconda ora di Canzoni senza frontiere, in onda dalle 17 alle 18 su Prima Antenna TV, e con una prima canzone che inneggia ai peperoncini. Allora, io l'anno scorso, quest'anno non li ho seminati, perché ne avevo avanzati di quelli che avevo seminato e raccolto l'anno scorso. Avevo raccolto i cayenne, che sono moderatamente piccanti, piccanti giusti, non eccessivamente, ma a me piace un qualche cosina in più, per cui ho deciso che a marzo, l'anno prossimo, 2027, seminerò proprio gli habanero, quelli che sono l'argomento della canzone di Mary Rinaldi, che lei addirittura ci fa il bagno.

Va bene, evidentemente non erano tutti belli saldi quegli abaneri lì in cui fare il bagnetto, perché non so che effetto abbiano sulla pelle, ma se l'ha fatto e non ne ha avuto conseguenze vuol dire che la cosa, o non si hanno più notizie della Mary Rinaldi. No, ma non si sa. Intanto Cinghia, da grande intenditore non solo di strumenti musicali ma anche di mangiare, mi ha detto: col caldo che ha fatto quest'estate, se seminavi per i peperoncini quest'anno li avevi veramente tosti. Sono d'accordo, ma hanno detto che il 27 sarà anche peggio del 26, per cui li semino l'anno prossimo e metterò gli abanero. Allora, intanto stavo leggendo il giornale, addirittura è morto il figlio di Cindy Crawford, ancora giovane, lui 27 anni, vabbè, era in clinica per cercare di recuperare da parecchie dipendenze, evidentemente non ha recuperato. Siamo al quarto vintage di oggi, i Nuovi Angeli. Il mio amico Pachi, che se n'è andato quest'anno, che era leader dei Nuovi Angeli, nel 1972 cantava Troppo Bella, parentesi, per restare sola, chiusa parentesi. È un singolo di questo gruppo musicale, i Nuovi Angeli, canzone scritta da Roberto Vecchioni, ed era la versione in italiano di Trop Belle pour rester seule, troppo bella per restare da sola, e che quindi la traduzione italiana è precisa: troppo bella per restare sola. In Francia l'aveva portata a successo il cantante Ringo Willycat. In Italia, i Nuovi Angeli, 1972, Troppo Bella, i Nuovi Angeli, quarto vintage di oggi.

0: troppo bella, i nuovi angeli, era del 1972. I nati e i morti di oggi, 21 di settembre. Non siamo ancora in autunno, lo ribadisco, l'ho detto all'inizio della prima ora, lo ribadisco adesso. L'autunno comincia non stanotte neanche, domani notte, la notte tra il 22 e il 23 di settembre alle 2.04 per l'esattezza. Ci sarà l'equinozio d'autunno, che è quello che determina il passaggio dall'estate, astronomicamente parlando, dall'estate all'autunno. Quindi domani notte 23 alle 2.04. Mentre i nati morti di oggi, allora, il 21 di settembre del 1951 nasceva il mio amico Ivano Fossati. Nel 1947 il re dell'horror Stephen King, grande scrittore, è stato re dell'horror del XX e XXI secolo, è nato nel 1947 il 21 di settembre. Filippa Lagerbach, personaggio fantastico perché è del 1973, quindi ha 53 anni, ma dal 2005 lei è quella che introduce gli ospiti e i momenti di pausa di Fabio Fazio, prima in Che tempo che fa e adesso in Che tempo che farà sulla 9, prima in Rai, dal 2005, quindi sono 21 anni, wow! Brava a resistere con Fabio. Bill Murray, grande attore, simpaticissimo, del 1950. E poi Tadeusz Pogačar, uno dei più grandi campioni di ciclismo d'attualità, vince tutto quello che c'è da vincere, è del 1998. E poi un personaggio del 1452 che imperversò alla grande a Firenze, Girolamo Savonarola, era del 21 settembre 1452. E siamo sui nati. I morti, allora, abbiamo Carlo V, l'imperatore che disse: sul mio impero non tramonta mai il sole, ed è vero, perché aveva parte di impero in America e arrivava fin quasi agli Urali, per cui effettivamente, se guardiamo tutta l'estensione, aveva ragione lui. È morto il 21 di settembre del 1558 Sandra Mondaini, che donna spettacolare. È morta nel 2010, già 16 anni, Sandra Mondaini, il 21 di settembre. E poi Luisa Spagnoli è morta nel 1935. Chi è Luisa Spagnoli? Una signora che, rimasta vedova, decise di prendere in mano l'azienda del marito e si inventò il bacio perugina, tanto per intendere, e molte altre delizie, e comunque creò questo impero con il cioccolato e con un sacco di altri dolciumi che deliziano ancora le nostre papille. Luisa Spagnoli, morta nel 1935, quindi sono 91 anni fa. Va bene, Omar Lambertini. Mai e poi mai, quando uno è così autoritario,
1: Omar Lambertini.
0: Mai e poi mai con Omar Lambertini, il pesce, il pesce.

non ci fermiamo, ma siamo matti, noi non ci fermiamo mai. Era esisti, aspetta, devo prendere nota di un numero che poi devo comunicare a un figlio. Esisti era di Franco Bagotti. Mentre siamo alla 179esima canzone delle 200 più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stones. Allora, nel 1980 i Pink Floyd, e qui abbiamo già il Supremo che comincia a avere i peli che gli segue, che gli crescono, gli si rizzano sugli avambracci, i Pink Floyd cantavano questa piacevolmente insensibile Comfortably Numb, comfortably, è una pronuncia molto patate in bocca. Quando ci sono queste parole qui, gli inglesi hanno le patate in bocca. Comfortably Numb dei Pink Floyd, 179esima, ed è il vinile di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Vai cinghia, così bevo.

0: qui c'è il Cinghia che entra nel Nirvana quando sente Gilmore che suona i suoi due assoli di chitarra, perché ce ne sono due in questo brano, e il primo viene ricordato, lo votano gli ascoltatori della stazione radio britannica Planet Rock, lo votano come il più bel assolo di tutti i tempi. Per inciderlo, secondo alcune fonti, Gilmore utilizzò la sua Gibson Les Paul Gold Top del 1955, mentre per altre, e qui mi dice il Cinghia, qui in questo filmato sta adoperando la sua Black Stratocaster del 69. Vi rendete conto la cultura dell'uomo con il quale io lavoro nell'ambito delle chitarre, dei violini, dei bassi, di tutti gli strumenti a corda? È un'enciclopedia vivente, vivente il Cinghia. Bravo, bravo, intanto grazie alla mia dolce metà che mi ha portato il caffè, per cui adesso sono bambino felice per andare fino alla fine di questa seconda ora, e adesso si accomoda, e se si accomoda adesso arriverà il verbo.
1: No, hai detto bravo, bravo, no, devi puntualizzare bene.
0: Sì.
1: Perché Cinghia è veramente bravo a toccare tutti questi strumenti e lo fa con sentimento, perciò io trovo che sia un grande fascino poter amare ogni strumento e farlo così suonare,
0: farlo esaltare nel tocco delle sue dita. Ma tu non sai quanto è incazzoso invece quando parla, quando tocca gli strumenti diventa dolce, meraviglioso, sensibile, e quando parla che diventa uno
1: ma anche tu sei così labile, Marco.
0: Labile addirittura.
1: Marco, prenditi uno strumento.
0: Ce li ho sempre gli due, almeno.
1: Ma no, ma non tenerti sempre solo i cani. Tocca uno strumento.
0: Ma il cane, non toccargli Lillo che è suo figlio.
1: Ma sì, ho capito, però lo strumento ce l'hai in braccio, parli e suoni. Bello, bello.
0: Adesso c'è una canzone che ha vinto il festival del Liscio a Gatteo Mare la settimana scorsa.
1: Ah, bene, qual è?
0: La figlia dei monti di Veronica Cuneo e Matteo Bensi. Pensa a te.
2: Matteo Bensi,
0: hanno vinto un festival.
1: Cuneo. Mi piacciono, bravi ragazzi.
0: Ascoltateli.

Monica Cuneo si lancia negli ultimi tempi, minigonna, wow, dimagrita parecchio, non mette più i vestitini al mercato, ma mette dei vestitini che esaltano anche la sua femminilità. Era figlia dei Monti, ha vinto la settimana scorsa il festival del ballo liscio a Gattiamare, Veronica Cuneo e Matteo Bensi, ma va, bella! Qui è arrivato il caffè, sono pronto anche con tutti gli altri ammenicoli, stavo prendendo nota della spesa che devo fare oggi pomeriggio, col Cinghia c'è stata una dura discussione, se la figlia dei Monti era un terzinato o era un valzer, io optavo per il terzinato, lui ha detto no, è più un valzer, è lui il musicista, quindi va bene, è più un valzer, la figlia dei Monti, e adesso il quinto vintage di oggi. Allora, Edoardo Bennato, Un giorno credi, un brano musicale del 1973, composto in parte dallo stesso Bennato, è stata pubblicata nell'album di debutto di Bennato, Non farti cadere le braccia. Bennato è un ragazzo, è un coscritto del 1946, l'anno prima, la storia della canzone, a seguito della partenza della sua Roberta, che viveva a Novara e trascorreva l'estate a Napoli, come tutti i primi di settembre partiva con il treno che la riportava in Piemonte. E questa immagine rattristava enormemente il Bennato, che la trasformò in canzone. Un giorno credi, Edoardo Bennato, 1973, quinto vintage di oggi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Era Aspettami lì, cantava la front woman dell'orchestra di Paolo Bertoli, la Valentina Marchiafava. E siamo al momento del cinecalendario, l'ho preparato. Allora, il film abbinato a oggi, 21 di settembre, è Compagni di scuola di Carlo Verdone del 1988. All'inizio del film, Mauro Valenzani, il politico interpretato da Massimo Ghini, legge un articolo intitolato Etiopia, il business della fame, tratto dal Corriere della Sera del 21 settembre 1988, ambientando in quel giorno la rimpatriata, perché è una rimpatriata dei compagni di scuola, e quindi il motivo per cui compagni di scuola è abbinato al 21 di settembre, per cui questa è la data che compare su questo articolo del Corriere della Sera. E ieri era l'eternità e un giorno di Theo Angelopoulos, il 20 di settembre, perché molti vogliono sapere, ma la domenica che non ci leggi mai chi è, qual è il film abbinato, e quando cade di domenica non c'è la trasmissione, però ve lo dico lunedì, il 20 di settembre, quindi ieri domenica, ma 20 di settembre è la data che è valida per tutto l'anno, è l'eternità e un giorno, è stato uno dei più famosi registi greci. Basta, comunque ricordatevi questo film, L'eternità è un giorno. E, il brano che manca per andare avanti è l'ultimo vintage di oggi. Adelante, adelante, che si potrebbe tradurre dallo spagnolo dai, dai, avanti, avanti, veloci, veloci. Adelante, adelante, Francesco De Gregori la cantava nel 1992. Il disco e la canzone riflettono sul ritratto dell'Italia di quegli anni, c'era Tangentopoli, ce n'era di tutti i colori, nel 1992 successe di tutto. Francesco De Gregori con Dai, dai, andiamo avanti, su, nonostante tutti sti casini, andiamo avanti, adelante, adelante.

Adelante, adelante. Adelante, adelante, dai, dai, Francesco De Gregori, un ragazzo del 51 che ci incantava una sua canzone del 1992. Siamo al momento dell'accadde oggi. Nel 1551, il 21 di settembre, a Città del Messico, l'arcivescovo Juan de Zumarraga e il viceré Antonio de Mendoza fondano la Reale e Pontificia Università del Messico, oggi UNAM, che è la più antica università d'America. 1551, noi le avevamo già dal 1100 in Italia, tanto per dire, insomma, no, non è che voglio fare polemica, ma le avevamo già da 4 secoli in America, la più antica, 1551. Nel 1904, pensa te, il 21 di settembre finisce il primo sciopero generale italiano. Era iniziato il 16 di settembre, quindi 5 giorni prima dello stesso anno. Nel 1924 viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell'autostrada dei Laghi da Milano a Varese, la prima autostrada realizzata al mondo. Siamo stati i primi, e mi ricordo quante volte l'ho fatta con mio papà, era 3 corsie e c'era l'alternanza della corsia di sorpasso, quella in mezzo, c'erano le 2 corsie normali, no, una che andava così e una che andava così, ma poi la corsia centrale aveva dei tratti in cui potevano sorpassare quelli di destra e dei tratti in cui potevano sorpassare quelli di sinistra, ed è stata così per un po' di decenni, fino a quando non è diventata un'autostrada, fino alla Inate addirittura 3-4 corsie, e poi è rimasta a 2 corsie fino a Varese. 1964, Malta, pensa te, sono pochissimi anni, 62 anni, Malta ottiene l'indipendenza dal Regno Unito. Fino al 1964 Malta dipendeva dal Regno Unito, dal 21 settembre del 64 è indipendente. Ed infine nel 1972, il 21 di settembre, viene impiantata nell'isola sarda di Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena, una base statunitense di sommergibili nucleari. Nessuno ne parla, ma c'è una base statunitense di sommergibili nucleari in Italia, nell'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena. Bene, 12:56, siamo all'ultimo brano di oggi. Il titolo è Samira, in questo momento Samira, lui che è la socia del mio amico Jerry Scotti alla Ruota della Fortuna, è la donna dell'anno, la donna televisiva dell'anno, effettivamente sta diventando un po' la fidanzata d'Italia, anche se lei un fidanzato ce l'ha da 8 anni, e Paolo Bagnasco però inneggia a questa Samira, che non è la stessa Samira, è un'altra Samira, ma sempre di Samira si parla. Anzi, non si parla, si suona, perché è solo musicale, credo, sto brano.

0: sensuale Samira. Siamo arrivati in fondo anche oggi a Canzoni Senza Frontiere. Sono delle giornate ancora intense di caldo, han detto fino a fine mese, ma da dopodomani le temperature dovrebbero andare giù. Qui nel profondo nord-ovest o nord in generale il tempo resterà bello, mentre al sud arriverà un po' di fresco, arriveranno un po' di piogge, ma l'anticiclone resta qui, non si muove qui, che appena si sposta torna subito, e vabbè. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto, grazie Cinghia come sempre per l'assistenza, l'appuntamento a domani come sempre dalle 11 alle 13, sigla!
1: Ogni sabato sera, la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
2: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.